0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
2: Ageo!
1: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
3: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
4: Tu lascia fare, sempre polemico.
5: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: canzoni italiane da cantare.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia

0: finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
1: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto è la prova.
1: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
1: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
3: Non potete perdervelo!

0: puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: per non cassi, no, e tutto quanto in discesa, no, in vista, no, del fine settimana, tra l'altro, no, fine settimana dove Paolo Zippo lavorerà, ma sì, ci sarà, no, alla RAN 51.
1: No, no, io no, non posso partire alle 5 del mattino con tutta piena di entusiasmo, già, sì, già in discesa, mancano tutto mercoledì, tutto giovedì, tutto venerdì.
0: Ma la vedi la lucina in fondo al tunnel?
1: Te l'ho già detto un sacco di volte, quella è la luce del treno che sta arrivando nel tunnel, non la luce del giorno. Ma fa niente, buongiorno.
0: Questione di prospettiva.
1: Esatto, benvenuti a Buongiorno un Calo Anteprima, lo spazio fra le 5 e le 6 in cui riepiloghiamo un po' tutto quello che è successo ieri, ma abbiamo anche l'occasione di chiacchierare un po' con voi, di invitarvi anche ufficialmente a partecipare alla nostra trasmissione, visto che se ci siete potete battere il vostro colpo.
0: Al 393-736-6170.
1: Dite, basta, non ci sono, sono anch'io qua, ci sono, Zippo, non siete soli, sì, quelle robe là. E dopo alle 6 partiamo e facciamo sentire anche i vostri messaggi. Ieri ho parlato di una cosa molto interessante fra le 6, fra le 5, cioè fra le 6 e le 7, ovvero di qual è la prima decisione che dobbiamo prendere tutte le mattine.
0: Che
1: cioè,
0: difficile.
1: Ognuno c'ha una decisione, sì, cioè tu ti svegli e già devi decidere qualcosa, come vestirti, che colazione fare, se prendere la macchina per andare a lavorare oppure prendere un mezzo pubblico.
0: Cosa portarsi per pranzo se non vi siete organizzati.
1: Esatto, tutte quelle cose là. Per cui ognuno c'ha una sua decisione fondamentale e prestigiosa. Ti faccio sentire cosa ci hanno detto loro.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Ka. La decisione importante da prendere la mattina è che tipo di esercizio voglio fare. Perché non mi piace seguire una linea sempre precisa, uno schema preciso per gli esercizi del mattino, e quindi quando mi alzo scrollo un attimino quello che ho già fatto oppure quello che mi viene salta fuori, e alle volte decido anche di cambiare all'ultimo secondo e scelgo sempre tra più opzioni.
3: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. In questo periodo io non decido per me stesso, ma lo decidono gli altri, purtroppo, per motivi di salute. Ora mi sto recando allo IOV e decidono i medici per me. Ciao, buona giornata a tutti.
4: Paolo, la mia prima decisione quando mi alzo dal letto è: vado a vivere alle Seychelles o vado al lavoro? Ma buongiorno a tutti.
5: Radio Bella e Monella.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre

0: diciamo, è già attivo da una settimana.
1: No!
0: E io dormo sopra in mutande e maglietta.
1: No.
0: E la moglie non ne vuole sapere.
1: No.
0: Comunque Paolo, mettitela via. Che vincerà lei.
1: Sì, sì. No, ma io ne sono assolutamente convinto, consapevole, sono assolutamente ormai assuefatto al fatto che, voglio dire, vince sempre lei alla fine. Perché fa freddo? Perché è arrivato settembre? Perché? Ma non lo senti il freddo la mattina? Ma sì, cioè, come dire, poi sono io quello che esce alle 4 del mattino per venire a lavorare. Però, ragazzi, la battaglia del piumino è iniziata, chissà chi la vincerà.
2: Buongiorno. Allora, in questo periodo io non sono proprio freddolosa, chissà come mai, e quindi però mi dà fastidio quel leggero freschetto si è creato, quindi ho messo semplicemente un pigiama leggero, ma anche lunghe, e basta, quindi in questo caso non sono io. Lui ancora non dice niente, quindi per il piumino spero quello leggero, spero di aspettare un po'. Buongiorno anche a Samu.
1: Ciao Samu, però non dirmi che il pigiama è il famoso pigiama antisesso, perché allora lì il discorso comincia a cambiare, comincia a diventare un altro. Vedo un po' di messaggi che stanno arrivando, adesso andiamo ad ascoltarli, a leggerli tutti. Questo di Silvia dice: che spettacolo dormire da sola, nessuno che mi tarda arma l'anima, ma anche lei dimostra di essere femmina e scrive: ho già il piumino da una settimana. Tu capisci che per noi, cioè per me è un incubo, ragazzi, io dormo ancora in maglietta mutande e sopra le lenzuola, cioè non c'è verso che io mi metta neanche sotto le lenzuola al momento. Invece la signora ha cominciato a brontolare, a dire: ma ci vorrebbe il piuminetto, non ci starebbe male il piuminetto. E nella vostra coppia quando è che comincia la stagione del piumino? Ma soprattutto, chi dei due ha sempre caldo e chi dei due ha sempre freddo?
3: Radio Bella Molesta, tutta da cantare.

0: testimonianze pregnanti su questo grave dilemma, questo grave dramma che colpisce le famiglie italiane con l'arrivo del mese di settembre, quando ottobre appare là molto vicino ma non ancora toccabile, ovvero qualcuno in casa vuole mettere il piumino.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Beh, parliamo piano adesso, perché mia moglie deve ancora iniziare.
0: Aia.
1: No, a parlare, a pensare, quindi restiamo calmissimi.
0: Secondo me l'ha già pensato, voglio dirtelo, però non te l'ha ancora detto, sta aspettando il momento giusto perché sa, conosce la tua faccia quando te lo dirà.
1: Comunque, tra i due lei è la freddolosa.
0: Vabbè, non avevo dubbi.
1: È la freddolosa, ma mi accorgo quando cambia le temperature che piano piano si avvicina, sempre di più. Vabbè, vabbè, tanto... come hai detto te, la vince lei.
0: Ah,
1: ciao, ciao da Flaubert.
0: Ma ciao Flaubert, ma è sicuro, è garantito, cioè noi maschi ce la possiamo già mettere via, chi vincerà sarà sempre ed esclusivamente lei, anche se in alcune famiglie è viceversa, in alcune coppie è diverso, no? Cioè è lui magari quello freddoloso e lei quella che dormirebbe sempre in mutande reggiseno.
2: Buongiorno un caro ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Si risolve facilmente.
0: Cioè, come si fa?
2: Io e mia moglie abbiamo sempre dormito in camere separate.
0: Ah.
2: Ci troviamo ogni tanto. Una ciulatina in corridoio.
0: Ah, in corridoio?
2: Ciao.
0: Ma scusa, avete due camere, usate. No, cioè, così poco è vecchio. In corridoio si fa sul mobile della cucina. Adesso. Buongiorno, Zippo. Questo è uno dei tanti problemi di coppia che da single non si hanno. Beh, no, sì. Ma cioè, guarda, nella vita da single, io le ho vissute tutte e due le vite, per cui sia nella vita da single che nella vita di coppia ci sono dei pro e dei contro. Auguri, dice il Pella da Pordenone. Comunque il Pella ci dice: io da ieri stufetta in bagno. Ho capito, sei tu quello che ha sempre freddo. Allora, amici, avete capito, no, che abbiamo aperto questa mattinata così, chiacchierando di uno dei drammi della fine dell'estate, ovvero la gestione notturna delle coperte. Uno che ha caldo, l'altro che ha freddo, lei o lui che vorrebbe già mettere il piumino, quello leggero, quello autunnale, quello da mezza stagione, ma cosa ci fa? Ci sta benissimo. Vuoi mettere? Dai! L'altro che invece non ne vuol sapere. A casa vostra come funziona? Ve l'ho chiesto.

0: 12 gradi. Beh, 12 gradi comincia a essere. Io 365 giorni all'anno dormo nudo. Lei con i vari pigiami, con gli strati, però. Prima il pigiama, prima la canottiera, poi il pigiama, la maglietta leggera, poi il pigiama e sopra il pigiama di flanella. Esagerato periodo. Già da 15 giorni con copertina di paille, lenzuola tirate su, tapparella abbassata, lasciando i fiorellini alla finestra. Vabbè, insomma, ci sta assolutamente. Sono le 6:28, preparatevi perché fra pochissimo c'è anche la canzone Sotto la doccia. E stamattina abbiamo tirato fuori veramente dal cilindro un classicissimo della musica italiana. Preparatevi a cantare insieme a noi.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Prendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre.
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
11: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: accompagnarvi abbiamo anche lo scaglione di quelli che si sono svegliati un po' più tardi. Siamo pronti alla canzone sotto la doccia, ma prima di partire con la canzone sotto la doccia volevo farvi sentire ancora un messaggio, poi ce ne sono altri ovviamente da sentire dopo, a proposito del dramma che colpisce le famiglie italiane in questo periodo dell'anno, ovvero uno dei due comincia ad avere freddo e vuole il piumino sul letto.
1: Buongiorno Paolino, buongiorno Radio Belle Monella.
0: Buongiorno.
1: Io abito da solo.
0: Allora non hai problemi.
1: Ancora dormo con la finestra aperta. Nudo con la maglietta perché non posso, non sopporto le mutande.
0: Ok.
1: Scusate.
0: No, no.
1: Però purtroppo sono fatto così. E niente, non ho ancora sentito il bisogno di coprirmi. Per il momento sto bene così. Comunque sono una persona che sono abbastanza calorosa. Quindi ancora non sento la necessità di coprirmi così a dovere. Staremo a vedere più là. Ciao, una buona giornata a tutti, un bacione.
0: Poi immagino che a gennaio non dormirai con la finestra aperta e nudo. Poi sulla storia delle mutande potremmo approfondire il tema magari uno dei prossimi giorni, una delle prossime settimane, perché soprattutto noi maschi c'è questo problema, c'è qualcuno dorme senza mutande. Io ad esempio ho dei problemi perché lì tutto che... No, vabbè, lasciamo stare. Non approfondiamo tutto che ballonzo. È così, vabbè, scusate. 6:37, tempo di
2: cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: La canzone sotto la doccia, ovvero il momento in cui tutti gli ascoltatori di Buongiorno Unca sono chiamati all'appello, perché stiamo per cantare insieme. Già, perché tutte le mattine a quest'ora mettiamo una canzone super arci ultra famosa. Questa credo non l'abbiamo mai messa, adesso a mente, cioè faccio mente locale, ma non ricordo di averla messa, ma forse sì, insomma, sapete che io sono trovato la resina ogni tanto. Come di consueto l'invito, anzi quasi l'obbligo, per gli ascoltatori di Buongiorno Unca è quella di, durante la canzone sotto la doccia, sono tre minuti circa, mandare un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandocene un pezzettino, non importa, bene, male, con le parole giuste, con le parole sbagliate, con il testo perfetto, intonati come se fosse, che ne so, Pavarotti, stonati come se fossi me, ma l'importante è partecipare, l'importante è esserci, l'importante è dare testimonianza della propria presenza qui all'interno di Buongiorno Unca, qui nella mattinata di Belle Monella. Allora, stamattina ho scelto una canzone che vi mette alla prova, ma che conoscete tutti quanti perché avrete sentito e cantato veramente un miliardo di volte. E comincia così ed è una di quelle ballate romantiche che gli italiani hanno cantato tante, tante volte, che fa prendi una donna, trattala e non ricordi, non morirai. Avete capito? È Teorema.

0: prova duramente i nostri ascoltatori. Non era facilissimo l'impegno con la canzone sotto la doccia. Cosa sarà successo? Avranno partecipato? Non avranno partecipato? Avranno cantato? Non avranno cantato? Vogliamo sentirlo insieme?
1: Manda le rose e poesie.
0: Sì, che romantico, che romantico.
1: Dalle anche spremute di cuore.
0: Sì.
1: Falla sempre sentire importante.
0: Sì.
1: Dal meglio del meglio che hai. Cerca di essere un tenero amante, ma fa niente, risolvi le guai.
2: Fai del meglio che hai.
0: Sì.
2: Cerca di essere un tenero amante, ma sempre presente, risolvi le guai. Ciao Zippo!
0: Ciao!
3: Zippo, Zippo! Mandami rose e poesie,
0: sì?
3: E ti canterò le canzoni.
0: Adesso però così è comprare.
3: Buongiorno ca.
0: Qui il gesto deve essere spontaneo. Sì? Sì, si sente malissimo.
4: Cerca di essere un tenero amante,
0: sì?
4: Ma fuori dal letto nessuno è perfetto.
0: Fuori dal letto nessuno è perfetto. Una grande citazione di Aldo Giovanni
5: Giacomo. No, caro amico, non sono d'accordo,
0: sì.
5: Parli da uomo ferito. Pezzo di pane, lei se n'è andata e tu non hai resistito. Non esistono leggi in amore.
0: Ma che bravi oggi.
5: Buongiorno, buongiorno, non ricordo più le parole.
0: Ma
5: buongiorno
0: un cavo,
5: buongiorno Zippo, ciao a tutti.
0: Che qui conta esserci, non essere quelli perfetti, anzi.
6: Senza l'amore dimmi un uomo cos'è?
0: Sì.
5: Trombale tutte,
0: no,
5: e dai che
0: no,
5: vai,
0: no.
5: Sì così,
0: no.
5: Ma dai così,
0: ma
5: e tagliene su.
0: Ma siamo impazziti.
7: Prendi una donna.
0: Sì, anche qui.
7: Chiedile amore.
0: Sì.
7: E dici se facciamo qualcosa.
0: L'amore facciamo.
7: Lei ti dice non c'ho voglia.
0: Sì.
7: Oppure c'ho mal di testa.
0: Eh?
7: E tu finisci un'altra volta in bagno.
0: No, non lo
7: a
0: voglio
7: sapere.
0: No,
7: col tuo
0: cosino. Non lo voglio sapere. Che
7: e
0: brutto.
7: Tu speri che la prossima volta ti dica di sì per fare un bambino. La la la la la.
0: Siete capaci di rovinarmi anche le canzoni più romantiche, però vi voglio bene lo stesso. La canzone sotto la doccia torna domani mattina.
8: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: svegliati da poco insieme a noi, no? Che si hanno acceso la radio più tardi. Magari sono quelli che di solito la radio l'accendono alle 7, ma stamattina sono arrivati un po' prima. Ben arrivati. Questo è Belle Monella, questo è Buongiorno Ca, il nostro appuntamento del mattino. Vabbè, se vi siete arrivati durante la canzone sotto la doccia, avete capito che qui c'è un gruppo di pazzi scatenati, ma che però ci piace un sacco avere tutte le mattine insieme a noi. E poi stamattina abbiamo cercato di toccare quel pregnante argomento che comincia a toccare tutte le famiglie italiane, tutte le coppie italiane in questo periodo, ovvero la stagione del piumino. Ho chiesto quando inizia a casa vostra la stagione del piumino, soprattutto chi dei due ha sempre caldo, ha sempre freddo, perché ve lo dico, a casa mia è già iniziata la tragedia, ovvero dai mettiamo il piumino, no, dai mettiamo il piumino, no, dai mettiamo il piumino, no, lei vincerà sicuramente.
1: Buongiorno Ca, Paolo.
0: Salve.
1: Anche a casa mia, come detto tu.
0: Così è, così ragazzi,
1: funziona così.
0: Sì,
1: mia moglie già che dorme con pigiama, lettolino, l'altra sera si è messa una copertina. Ho detto ok, siamo quasi arrivati,
0: è finita.
1: Sono ancora che dorme in mutande sopra le lenzuola.
0: Anch'io.
1: Vabbè, non importa. Comunque non abbiamo due termometri diversi, siamo noi che abbiamo il termometro. E vorremmo infilarlo negli orifizi per misurare la temperatura. Qualche volta per fortuna succede.
0: Volevo dirti che non funziona così, non serve a migliorare la temperatura. Chiara, buongiorno Ca, ciao Zippo. Allora, mio marito, qui finalmente una coppia diversa. Mio marito è una settimana che dorme con lenzuolo e plaid, si fa il bozzolo addirittura. Io invece sopra lenzuola, finestra aperta, e sì, dormiamo insieme. Già immagino le battaglie clamorose che si apriranno nella vostra abitazione. Cioè, è così per tutti, non c'è niente da fare.

0: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
1: Già, siamo noi, quelli di Buongiorno K. Abbiamo ancora un paio di messaggi da sentire prima di finire questa prima ora insieme.
2: Dov'è? Io mi son messa il piumino singolo sulla mia metà. Quello leggero, logicamente, ma piumino singolo c'è.
1: Il piumino singolo resiste.
3: Zippo, il nostro letto è un disastro queste settimane. Perché? Naturalmente ho messo anche il piumino, quello fino fino, ma allora col lenzuolo è freddo, fresco, e col piumino è un po' caldo. Veramente su giù anche stanotte, a metà notte uno tira su, l'altro tira giù, a un colpo ho buttato via tutto. No, veramente, è una temperatura un po' strana, non si sta bene né con né senza.
1: Poi se uno se uno ha caldo e l'altro ha freddo, la situazione è drammatica praticamente.
2: Buongiorno,
1: quanti messaggi stamattina?
2: Gravi, sì. Allora, io ho messo una trapuntina leggera.
1: Lo sapevo.
2: Dormiamo entrambi con il pigiama ancora estivo, però dormiamo sotto le coperte, con le finestre chiuse.
1: Qui c'è una coppia che va d'accordo.
4: Ciao Zippo. Sono sicuro che tempo una settimana al massimo entrerà in funzione la modalità pantera in flanella. Sicuro.
1: E con questo chiudiamo la prima ora.
0: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
5: Da Despari Eurospari Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despari Eurospari Interspar. Info e regolamento su despar.it.
6: Ecco la merenda.
7: Ma è il panino al prosciutto.
6: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
8: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora sono le 7 in punto.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buongiorno, ben trovati con l'informazione traffico sulla 1 Milano-Napoli. In questo momento coda di 2 km tra Fidenza e Fiorenzuola a causa di lavori. Sempre nello stesso tratto, veicolo fermo o in avaria. Code tra Melegnano e Bivia 1 tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. Sempre sulla 1 Milano-Napoli, coda di 3 km tra Bivia 1 a 11 Firenze-Pisa Nord e Firenze in Pruneta a causa lavori. Il tempo di percorrenza stimato in questo momento è di 35 minuti. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso e code anche tra Monza e Cormano per traffico sostenuto. Andiamo infine sulla 27 Venezia Belluno, rallentamenti su nodo 27 a 57 tangenziale di Mestre provenendo da Belluno verso Padova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Infine sulla 24 Roma Teramo, coda tra via Fiorentini e bivia 24 tangenziale est di Roma per traffico congestionato. È tutto, guidate con prudenza, una buona giornata.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima.
12: E per il gas?
11: Ottima.
12: Internet?
11: Ottima.
12: Mobile?
11: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Davvero!
2: Bella e Monella, tutto.

0: dobbiamo fare una domanda prima di partire ufficialmente con la seconda ora con il prosieguo di Buongiorno.
1: Ho già paura. Cos'è? Tu attualità, già... cultura generale?
0: Ma no, sai che no, da me è attualità,
1: non lo so.
0: Cultura generale, cioè la parola cultura e Paolo Zippo ci azzecca insieme, voglio dire. No, la domanda era: tu sei già piumino o non piumino a casa?
1: Allora, ragazzi, ieri ho messo il pigiama estivo, poi via. Ho detto fa freschetto.
0: Vedi, sapevo io.
1: E sono passata quello, sai, da mezza stagione.
0: Lo sapevo.
1: E allora ho dormito serenamente, ma ancora il lenzuolo. Perché.
0: Ok.
1: C'è il soggetto che dorme vicino a me a caldo.
0: Esatto, di questo ho parlato stamattina, di questo. Tu non sai, non hai idea di che casino è venuto fuori.
1: Le donne hanno più freddo.
0: Sì, non ho capito perché c'è questa storia qua.
1: Scusa, ma la mattina adesso sono 16 gradi, è cambiata la temperatura. Ieri sono uscita in pausa pranzo e ero smanicata.
0: Ho messo il cappotto.
1: No, ho messo il cappotto, ma ho detto è cambiata la temperatura. Oggi, tra l'altro, primo giorno d'autunno. Buon autunno.
0: Ma se io ho fatto il video per la Run 51 in maniche corte
1: sì,
0: ieri.
1: Sì, perché uno che corre comunque si scalda, quindi le maniche corte si stanno ancora.
0: Un secondo e mezzo.
1: Sì, vabbè.
0: Lasciamo stare, accantoniamo per favore, qui se no si litiga.
1: Però anche tu hai
0: di prima mattina, sì, la mattina la camicia jeans.
1: Ah, ecco, visto che ce l'ha anche lui, ragazzi.
0: Allora.
1: No, mi sono girata apposta a guardare.
0: Qual è la tua passione?
1: In generale?
0: Sì.
1: Bene, ho più di una. Sicuramente cucinare è una mia passione.
0: Ok, d'accordo, e ci sta, perché ognuno di noi ha qualcosa che gli piace di più del resto. Cioè, ognuno ha una passione sfrenata per qualcosa.
1: Beh, fortunatamente anche il mio lavoro è una passione.
0: Sì.
1: Noi siamo fortunati sotto questo punto di vista.
0: Sì, a parte quando ci rompono le balle, ma questa è una cosa diversa.
1: Vabbè, ma anche nelle passioni a volte qualcuno ti rompe le scatole.
0: Sì. Allora, le passioni più comuni. Allora, c'era una sorta di classifica, ecco, i dati Istat, attenzione un poco, ci dicono che il tempo libero lo dedichiamo a noi stessi, le passioni sono tante: sport, lettura, giochi, attività culturali e hobby in generale, che possono essere.
1: Beh, fai da te, c'è gente che si dedica al lavoro a maglia, c'è gente che magari fa collezione di qualcosa di particolare, e quindi possono essere chiaramente degli hobby.
0: Avete capito dove andiamo a parare anche questa mattina? Vogliamo chiamarvi all'appello, vogliamo rendervi testimoni e testimonial di questa trasmissione.
1: Sì, vi chiediamo qual è la vostra passione. Cioè,
0: ecco,
1: quando avete un po' di tempo libero, che cosa fate?
0: Esatto, volevo raccomandare agli uomini, lo so qual è la vostra passione, lo so qual è la vostra passione. Potete anche edulcoratamente comunicarcelo, però insomma è una passione, Elisa, voglio dire adesso. Abbiamo chiesto qual è la passione, non di dare passioni false.
1: Sì, d'accordo, al di là di quella passione.
0: No, anche quella.
1: Passioni.
0: Anche quella va bene. Cioè, se uno c'ha la passione, c'ha la passione.
1: Sì, adesso.
0: 393-7366-170. Siete tipi da palestra, siete tipi da hobby, siete tipi da lettura, siete tipi da cucina. E chi più ne ha più ne metta, non mi vengono di più.
1: Dai, raccontateci.
2: Buongiorno, Radio Bella e Monella. Buongiorno. Pace.

0: pigiama nella notte d'estate.
1: Un messaggio, uno pensa che io abbia il pigiama di flanella, eccetera. No, è ancora presto. Un bellissimo pigiama con le pecore che si autocontano.
0: Le pecore che si autocontano.
1: Si dice 101, 102, 102.
0: Devi mandarmi una fotografia del pigiama con le pecore che si autocontano.
1: Dopodomani, sì, bene, perché d'accordo. Stasera dormo a casa mia.
0: Va bene, va bene. Allora, attenzione. Cominciamo invece a capire quali sono le passioni degli ascoltatori di Buongiorno Unca. È questo che vi abbiamo chiesto stamattina.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno Unca, ragazzi. La mia passione è la moto. La mia passione è sempre stato lo sport in generale. Avendo smesso di fare agonismo 3 anni fa, ho scoperto la passione per la moto. E quindi qualunque momento libero io abbia, appoggio di sedere in moto e viaggio e vicino, lontano, in base al tempo che ho.
0: Ci
2: normalmente
0: sta.
2: Tendo a fare tutti i fine settimana fuori.
1: Ah, però.
2: E ovviamente il tempo di ferie viene passato con viaggi in moto. E adesso sono in partenza venerdì per le mie ferie, quelle che non ho ancora fatto quest'anno.
1: Sì.

0: È un'attività.
1: Cioè, adesso. Cioè.
0: È un'attività, però dai!
1: Si consumano anche calorie!
0: Ma sì, ma dai!
2: Buongiorno,
1: capo! Poche, sì.
2: Allora, la mia passione è. Non posso dirlo.
1: No!
2: Immagina!
1: Sì!
2: Puoi!
0: Abbiamo capito.
1: Sì, sì.
0: Abbiamo capito.
1: Bello, bello, meno male che ci sono delle signore che lo ammettono di avere quella passione.
0: Attenzione, perché c'è un signore che ce l'ha con le signore.
1: No!
3: È arrivata Elisa.
0: Grazie, grazie. Buongiorno,
3: Unca. Beh, è naturale che gli uomini, la più grande passione degli uomini sia.
1: Ma
3: a prescindere dalle preferenze sessuali, l'atto sessuale.
1: Il calcio, ha detto.
3: Perché, secondo me, anche gli omosessuali sono molto più vogliosi di una donna.
1: Sì,
3: le donne,
1: sì,
3: possiamo, mamma mia, ci vuole la congiunzione astrale.
1: No, beh, ma,
3: proprio il pianeta che si allinea con
0: quella. Ma non è vero.
3: Non
1: è
3: per l'amor di Dio, io ribadisco, io ho passato un weekend con mia moglie di quelli
1: popoli.
3: Aveva la luna dritta, cosa devo dire? Ogni tanto va. Ma ragazzi, ma con le donne ogni tanto.
1: No,
3: va.
1: Ma non è così. Alberto parla per te, porca miseria. Adesso.
0: Qua ci sono messaggi di un sacco di donne che stanno dicendo il contrario, tra l'altro, non avendo sentito il tuo messaggio.
1: Le vostre passioni, amici!
0: A parte quella.
1: No, anche quella! Ma perché vogliamo escludere una passione meravigliosa?
0: Ma vuoi mettere a fare una bella torta?
1: Ok, la trasmissione è finita. Scusate, abbiamo finito la trasmissione. Abbiamo finito qua tutto.

0: Monaca.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Tre mesi steso in sala, con la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania. La tolleranza ruffiana, umanità disumana.

0: Fat Miles con Bimbi per strada su Radio Bella Monella. A proposito, vedi Ivana, appassionissima la cucina, ha già fatto una torta, un bel ciambellone.
1: Cos'è, un plum cake con
0: no, ciambellone. Sì.
1: È buono comunque, cioè, mi è venuta fame anche stamattina. Vabbè, no, non mandateci fotografie di dolci, per favore, perché mettete a rischio la nostra dieta. Io poi domenica devo correre.
0: Sì.
1: Cioè, per cui sono.
0: No, però ci vogliono delle energie.
1: Sì.
0: Quindi?
1: Sì, per stare sul palco.
0: Ma una fetta di ciambellone.
1: Cosa sarà mai? Ma di passioni stiamo parlando questa mattina, cercando di coinvolgerci, di coinvolgervi e di farci raccontare le vostre passioni.
0: Sentiamo lei.
1: Ce ne sono molte, eh?
2: In realtà Elisa fa sotto perché chi come me è nato negli anni 80 ricorda
0: beh,
2: perfettamente
0: io,
2: il messo con American Pie.
0: American
2: Pie. Non fare le finte sentarelline che parlare di torte dopo il messaggio di Alberto, giusto tutto.
1: Attenzione.
2: E comunque io avevo due grandissime passioni. La prima era suonare la chitarra, ho fatto un incidente e non posso
1: niente,
2: più farlo.
1: Sì.
2: Poi avevo un'altra grandissima passione, ma sono single da un sacco di tempo, quindi neanche quella. Quindi ho deciso che adesso la mia prossima passione sarà lavorare.
1: No.
2: Così breve mi tolgono anche quella e sono a posto.
1: No,
0: beh, a parte che American Pie,
1: sì,
0: non, penso di non averlo mai visto tutto. Tra l'altro.
1: Io sì, ma non è uno dei miei film preferiti.
0: Beh, no, neanche
1: diciamo
0: il
1: così,
0: mio.
1: D'altronde, lo sappiamo che tu preferisci i film cecoslovacchi con didascalia in polacco.
0: Però lei diceva una passione, lei ha la passione di Tananai, tutto quello che riguarda Tananai.
1: Sì, ma non per cantare le canzoni. Lei cosa ci farebbe con Tananai?
0: Vabbè, quello è un altro discorso.
1: Attenzione.
3: Buongiorno, niente, la mia passione è mia moglie.
0: È per fortuna.
3: No, in secondo posto è la moto.
0: Sì.
3: E il lavoro che faccio.
1: Ok, d'accordo.
3: Gli scavatori e tutto.
1: Un sacco di
3: passioni. Ciao, buona giornata.
0: Ciao.
1: Un sacco di passioni. Raccontateci la vostra al 393 7366 170.

0: trasmissione sta prendendo una piega inaspettata.
1: Ma parliamo di passioni, abbiamo deciso di parlare di passioni, ognuno può confessare le sue passioni, mi sembra giusto. Assolutamente, no?
0: Non so, sentiamo.
1: No, io sono.
0: Sentiamo lui. Non lo so.
1: È disperata. Allora,
0: sì,
1: mi avete
0: vorrei
1: fatto
0: un gin tonic.
1: Così alle 7:28 ci sta! Sì, grande Elisa!
2: Io come antistress utilizzo le seghe, mentre
1: no, scusa,
2: come
1: un attimo.
2: Passione utilizzo le camminate, perché mi piace molto andare a camminare.
1: C'è nel senso.
0: No, cioè, fermiamoci alle camminate, non farei altre domande.
1: Stavo parlando di falegnameria. Cioè, scusa, fa mobiletti,
0: sì,
1: fa degli oggetti intagliando i tronchi dei legni.
0: Sì,
1: cos'altro pensavi? Vedi che pensi male?
0: No, non è che penso male, che abbiamo una riga di messaggi per colpa tua.
1: Ma perché per colpa mia? Abbiamo parlato di passioni, abbiamo chiesto, raccontateci la vostra passione. Se uno ha la passione, scusa, adesso deve mentire.
0: Tutti.
1: Adesso non lo so, deve dire che la filologia turca.
0: La semantica.
1: La semantica, capisci?
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da 2 pezzi in su, 6,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray!
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Non voglio essere fritto!
15: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
16: E gli altri?
15: Gli altri.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Da De Sparri Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Sparri Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delex.it.
3: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
0: Delex.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
3: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
7: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
11: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
12: Bella e Monella, tutta da casa.

0: abbiamo scherzato, abbiamo riso, ci siamo divertiti anche, ma qui stiamo parlando anche di passioni vere, al di là delle passioni, voglio dire, corporali che possono avere i nostri ascoltatori.
1: E che continuano ad arrivare, tra l'altro.
0: Sì, sempre per colpa mia, che tutti mi hanno pensato che io sia un maniaco sessuale.
1: No, non è che l'hanno solo pensato.
0: Ne sono certi,
1: ne sono certissimi.
0: Ma non è vero, io ho detto che bisogna elencare le passioni e che tutte le passioni valgono. Se uno poi confessa di avere una passione, cioè non c'è nessuno che ci abbia confessato che ha una passione per il cucito, ad esempio, per fare a maglia. Perché non ce l'hanno confessato?
1: Beh, perché magari l'ascoltatrice o ascoltatore che ha passione
0: per la maglia
1: non ce l'ha voluto dire o non è all'ascolto in questo momento.
0: Piangiamo?
1: Sì.
0: Cattivi siete.
2: Buongiorno. Allora, la mia prima passione è andare a camminare in riva al mare.
0: Ok, però, ci sta.
2: Quando sono a casa con il mio compagno,
0: vedi?
2: La nostra passione è passare molto tempo
0: a dama
2: assieme,
1: a guardare i film,
2: a fare quelle cose di tipo va bene, dai, poi faccio anche tanto da mangiare, mi piace anche fare tanto da mangiare, un'altra passione, però la prima camminare,
0: ok, d'accordo. Se dovesse
1: prima del marito,
0: se dovesse scegliere fra camminare o cucinare,
1: cucinare sceglierebbe camminare.
0: Ok, d'accordo, ci sta assolutamente.
1: L'ha detto, anche al di là del marito,
0: tutto.
1: Ma camminare in riva al mare è il
0: ma fa bene perché stimola le
3: endorfine.
0: Buongiorno
3: Paolo, buongiorno Elisa.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno Unca. La cosa che la mia passione sono le orchidee, quindi veramente mantenerle in colori che fioriscano.
0: Mia,
3: mi fioriscono tipo 3 o 4 volte l'anno.
0: Che brava,
3: probabilmente
0: che
3: hanno trovato anche un buon posto dove stare, le ho messe ben alla luce. Però sì, le orchidee sono la mia passione, a parte leggere, che è un po' un classico. Un abbraccio da Evelina, ciao.
0: Grazie Evelina, fra l'altro ti invidio tantissimo perché
1: è un'arte, sì.
0: Sì, l'orchidea è quella cosa che proprio, cioè io non sono mai riuscito a far vivere oltre, ne so, 2 mesi. Cioè,
1: allora, io ho problemi con quella in ufficio, Evelina, che ha fiorito un paio di volte, poi ha perso i rami, adesso le foglie sono un po' così, c'è ancora una radice aerea.
0: Sì, c'è una speranza che l'ultima a morire dice, ma mi sa che muore prima l'orchidea.
1: No, dai, speriamo di no.
0: Oh, ma ormai quando aggiunge quel punto, mi sa che forse è meglio farle un decoroso
1: ma
0: funerale.
1: Le fogliettine.
0: Sì, le fogliettine, cioè una radice, cioè adesso la lasciamo stare. Ma la vostra passione, cioè, comunque ti invidio tantissimo perché le orchidee sono difficilissime da mantenere, cioè una roba pazzesca, assolutamente. Raccontateci la vostra passione invece, che sia la lettura, che sia lo sport. Nessuno ha detto lo sport, hai notato? Cioè, la camminata, vabbè,
1: non abbiamo sportivi all'ascolto.
0: Sono tutti che mangiano e basta.
4: Dio, bella e monella.

0: amici con bambini. Questa mattina stiamo parlando
1: nessuno ci ha detto la mia passione sono i bambini. Hai notato?
0: Cioè giocare con loro, fare da babysitter, tutte queste cose qui.
1: Sì, anche averli, diciamo, magari qualcuno che ama tantissimi bambini ne ha fatti 2, 3, 4.
0: Sì, sì,
1: ma... cioè c'è la passione, c'è chi ha la passione per i bambini tantissima, però nessuno ce l'ha segnalato.
0: No.
1: Chissà perché.
0: Allora, questa è un'immagine sicuramente
1: generata con l'intelligenza artificiale.
0: Sì.
1: Un ascoltatore dice la pesca in Brenta, ci ha mandato un pesce che più che un pesce è un ippopotamo.
0: Sì.
1: Cioè grandissimo.
0: No, dai, non è vero.
1: Non può esistere un pesce così.
0: Non credo.
1: Cioè io le squale, le balene, non lo so, i delfini.
0: Comunque Filippo ama pescare,
1: sì,
0: sentiamo lei.
1: Non so quel pesce che pesce è.
0: Non lo so.
1: Un'orca marina.
0: È finto. Non
2: Gianluca,
0: ci credo.
2: Io ho due passioni, una è la camminata domenicale e una è i libri.
0: Ok,
1: ci sta, ci sarebbe piaciuto sapere anche il genere, magari i libri, i gialli, una carpa.
0: Sì, ma così grande la carpa.
1: Ah, ho magnato, io c'ho una carpa.
0: Si mangi in 20 così.
1: Satolla, ma si mangiano le carpe?
0: Beh,
1: cioè si fanno la griglia?
0: Devi chiedere a Sanpei.
1: Ok.
3: Buongiorno Luca. La mia passione è cucinare, perché quando vedo qualcosa che mi piace, me lo cucino e me lo mangio. Bellissimo. Ciao.
0: Quindi cucinare e mangiare però.
1: Cioè già me la vedo, va per la strada, vede un fagiano, tac! Preso.
0: No, no, non così. Quando vede le ricette, sai, in internet è pieno o alla televisione, lei vuole riprodurre tutto quanto e portarla a tavola.
1: A me sarebbe piaciuto più una cosa tipo selvaggia, vedo un pollo per la strada.
0: Mamma mia, come sei macabro questa mattina.
4: Radio Bella e Monella.

0: 7.53 a parlare di passione, ci siamo.
1: E intanto abbiamo scoperto che le carpe possono arrivare a 120-150 centimetri, 30-40 kg e comunque si mangiano.
0: Cioè, voglio dire, ti trovi davanti a una carpa, prendi paura. Cioè, un mostro, che poi sono brutte le carpe, cioè sono brutte, hanno i baffi, sono brutte.
1: Ma vabbè, poverette, adesso non è che dobbiamo denigrare le carpe, ci sono tantissimi animali bellissimi, tantissimi animali un po' meno belli.
0: Sì, anche lo scorfano è brutto ma buono.
1: Vedi.
0: Ma molto buono lo scorfano. Non caratterialmente.
1: Non si può avere tutto dalla vita.
0: Adesso.
1: Federica scrive:
0: che bello,
1: mio marito
0: questo.
1: E mia figlia, ed è una cosa bellissima, facciamo le danze storiche dell'Ottocento. Da Vedelago.
0: Cioè quelle cose che si ballano in coppia con tutti i passettini. Bella questa roba
1: si
0: qua.
1: Si ritrovano a Vedelago ogni giovedì alle 20:30 e fanno le danze storiche. Poi si mettono il costume. Io li ho visti una volta con gli eventi.
0: Vorresti tu, vorresti
1: sì,
0: tu.
1: Sì, tantissimo.
2: Su Bella e Monella ci sono le stelle di Buongiorno un ca.
1: Non mi ci vedresti?
0: Sì, no, ma per
1: Rossella
0: questo
1: O'Hara.
0: Sì,
1: oh,
0: ma anche mia
1: bello.
0: Moglie, se vuoi ti ci mando insieme a lei, anche lei vorrebbe
1: sì,
0: una roba del genere.
1: Noi troviamo i partner, non
0: sì,
1: c'è pericolo.
0: Sì, no, siamo a casa.
1: Non ti preoccupare.
0: No,
1: Paolo.
0: lo so, vabbè. Eccoci all'oroscopo, amici.
1: Ariete 7, giornata abbastanza buona, ma qualcuno riuscirà comunque a farti perdere la pazienza prima di colazione.
0: Non male, il Toro sarà là sulla sufficienza, purtroppo il voto 5, tutto procede senza drammi ma anche senza particolari entusiasmi, insomma una giornata che non finirà su Netflix. No, non faranno una serie su di voi oggi.
1: Gemelli 8, buone notizie, incontri piacevoli, qualche sorpresa, peccato per quella cosa che continui a rimandare da 3 settimane, falla, no? È
0: attenzione amici del Cancro, avete la sufficienza, il vostro voto è 6, qualche piccolo contrattempo ma nulla che non si possa risolvere con pazienza e una quantità discutibile di snack
1: cibo,
0: al cioccolato.
1: Cibo risolve
0: sì,
1: tutto.
0: Assolutamente.
1: Leone 9, giornata brillante con soddisfazioni, occasioni da cogliere, cerca solo di non trasformare ogni complimento in una conferenza stampa.
0: Vergine, oggi siete sul 7 come voto, giornata produttiva e ordinata, naturalmente qualcuno arriverà a rovinare tutto con una frase che inizia con dai facciamo una cosa veloce.
1: E poi dura 3 ore.
0: Esatto.
1: Bilancia 6, tante piccole decisioni da prendere, almeno una verrà rimandata fino a quando non sarà più necessario prenderla.
0: Come bilancia facciamo spesso così, lo Scorpione è a voto 8, giornata favorevole con qualche piccola vittoria personale, potresti persino riuscire a non rispondere a quel messaggio che ti irrita.
1: 9 per il Sagittario, energia alta, buone occasioni, attenzione soltanto all'entusiasmo, oggi potresti dire sì a qualcosa di cui ti pentirai però domani.
0: Per il Capricorno, ahimè, un 5 come voto, giornata un po' faticosa con risultati inferiori alle aspettative ma almeno potrete dire di averlo previsto, già ve l'abbiamo detto noi.
1: Acquario 7, qualche imprevisto movimenterà la giornata ma alla fine potrebbe rivelarsi più utile del previsto o almeno abbastanza interessante da raccontarne.
0: Finiamo con i Pesci che oggi hanno un bel 8, buone sensazioni e qualche momento davvero piacevole, evita però di fidarti troppo di chi ti dice tranquillo ci penso io.
1: No ci devo pensare io.
0: No tranquilla Lisa, ci penso io.
1: Vabbè, allora siamo
3: Radio Bella e Monella.

0: finito. Abbiamo finito la seconda ora.
1: Non siamo riusciti a mettere tutti quanti i messaggi.
0: Ma ci aspetta una terza ora brillante, piena di entusiasmo, piena di forza, con un argomento meraviglioso.
1: Vi anticipo solo una cosa, perché ho guardato, purtroppo ho guardato C'è il diavolo e l'acqua santa.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
11: La cassa.
8: Radio Bella e Monella è anche in video.
11: Musica.
8: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Radio Bella e Monella.
13: Io sono magico, italico, romantico.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora. Sono le 8 e 3 minuti.
14: Il segnale orario è in collaborazione con
15: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
16: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
17: Buongiorno da Esteroletto. Giorgia Meloni difende la proposta del tetto agli stranieri in classe. Anche Sergio Mattarella, da ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi che non parlano italiano nelle stesse aule. Sottolinea la premier che non legge le parole del capo dello Stato ad Amatrice contro il governo. Sono norme di buon senso. Nessuno scontro con il Quirinale, puntualizza Valditara. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli dell'Unione Europea. Prendo atto non senza rammarico, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti. Fantastica Italia ai mondiali di ciclismo su strada in Canada. Oro nella staffetta mista. Il sestetto guidato da Filippo Ganna chiuso davanti a Francia e Svizzera. È la terza medaglia azzurra. Europei di volley maschile, i ragazzi di Ferdinando De Giorgi stasera a Torino sfideranno la Finlandia, secondo match a eliminazione diretta. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere. essere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Bella e Monella, tutta

0: che non succedeva, era da tempo che non lo proponevamo, gli ascoltatori mi scrivevano: ma Paolo, quand'è che fate una bella puntata di quella cosa là che ci piace tanto?
1: Chi ti scriveva ste
0: gente
1: cose?
0: Che manda mail alla direzione qui scrivendo: mettete più diavolo e acqua santa. Sono arrivate almeno 30 mail alla direzione.
1: Guarda, su senza parole, lancia la sigla.
0: Lancio la sigla.
2: Il diavolo.
3: E io l'acqua santa.
2: Il diavolo.
3: E l'acqua santa.
2: Solo su Bella e Monella.
0: Allora, eccoci qua, andiamo alla costanza, che è questa rubrica che salta fuori ogni qualvolta c'è una notizia un po' più interessante, un po' più stimolante, un po' più... Come definire?
1: Intanto questo studio è stato condotto in Turchia.
0: Tu dici già i turchi, mamma
1: mia. Kemal!
0: Struglunz! Priknikz! Brutlu! Perché hanno sti nomi?
1: Ma non lo so, vabbè. In Turchia comunque.
0: Sì, in Turchia. Mamma i turchi, in Turchia.
1: Non so se riguarda solo la Turchia o anche
0: no,
1: altri.
0: No, secondo me in generale questa cosa qua. Hanno fatto questo studio condotto in Turchia. Attenzione.
1: Si spiega anche un detto: homo de panza, homo de sostanza.
0: Esatto, esatto. Praticamente darebbe ragione a chi dice homo de panza, homo de sostanza, perché in pratica sono stati coinvolti nella ricerca uomini, diciamo così, magri e uomini in sovrappeso. Ebbene, l'uomo in sovrappeso avrebbe avuto rapporti sessuali mediamente più lunghi, 7,3 minuti. Che già, adesso vi arrivano fuori, io 14 ore.
1: Vabbè, è una media, ragazzi.
0: 7,3 minuti contro i 108 secondi degli uomini più magri.
1: Cioè, un minuto e 50 contro più di 7 minuti.
0: C'è
1: No, vabbè, l'uomo in sovrappeso quindi avrebbe e godrebbe delle prestazioni maggiori.
0: Poi vi spiegheremo anche le ragioni scientifiche secondo le quali questi esperti hanno decretato questa cosa.
1: In Turchia.
0: Adesso in Turchia non è che l'uomo italiano è diverso. Turchia, Italia, una fazza, una razza.
1: Dobbiamo chiedere ai nostri ascoltatori, vogliamo chiedere qualcosa.
0: No, sì, se hanno voglia.
1: Se sentono in sovrappeso. Io lo so. Sentono di avere una buona durata.
0: Anche sì. se io lo so che quando si parla di questi argomenti sono un po' così restii a dichiararlo, ma non dovete dichiarare quanto fate voi. Vogliamo sapere, secondo voi, qual è la durata perfetta.
1: Ok.
0: C'è 5 minuti, 10, 20, 1 e 40.
1: C'è gente. Cos'era quello che lo faceva 18 volte
0: al giorno? Sì, ma 18 volte durava 5 secondi. Cioè, attenzione, però, attenzione, qui la cosa va. No, noi parliamo di durata: 5 minuti, 10, 20, come i turchi, 7,3 minuti.
1: Fra poco approfondiamo questo studio.
0: Lo so che non lo volevi fare questa cosa qua, lo so, però voglio dire scienza, non fantascienza.
3: Radio Bella e Monella.

0: quello che sento.
1: Cosa, Francesco?
2: Dici.
0: È vivere davvero ogni momento.
2: Bravo, ma è vera questa storia? Questa storia che Gabbani è super dotato.
1: Hanno detto.
2: Ma circola,
1: no, insomma, il piacere.
2: Circola
1: so
2: sta
1: pure,
2: voce. Non
1: può dirla, fidanzatissima.
2: Alla prossima volta che viene la nostra festa d'estate,
1: glielo vai a chiedere tu?
2: E vai, fai scivolare la manina santa sul palco.
1: Ma sei matta? Non lo farei mai. Sono una brava persona.
2: Ma io ce lo farei.
1: Appunto, quindi vieni anche tu.
2: Vengo, va bene.
1: Denuncia te, siamo a posto.
2: Allora, stiamo parlando della vicenda dell'uomo che ha vinto 223 milioni del Superenalotto. Adesso l'ex moglie.
1: Ma perché questo qua ha la bocca larga, capito? L'ha detto agli amici.
2: È un coglione.
1: Gli amici
2: l'è
1: che si sa
2: saperlo.
1: Non fidarti mai di nessuno, l'hanno raccontato in giro. Sì. I giornali lo hanno scritto. L'ex moglie che viveva a Frosinone.
2: Il fatto è.
1: Distante da Lecco, l'ha saputo e ciao.
2: Che sono separati fisicamente, ma non legalmente di fatto. Quindi lei ha diritto a metà del.
1: Certo.
2: Vincita, hai capito? E la moglie.
1: Però è stata onesta e ne ha chiesto un terzo.
2: Sì, perché se togli le tasse, le spese, le cose, di 223 ne restano molti di meno.
1: Ah.
2: E lei mi ha detto: datemene meno della metà. Quindi vorrebbe o una tantum subito, 80 milioni subito
1: okay.
2: Oppure la
1: Pronti
2: moglie,
1: via?
2: Tramite gli avvocati, gli ha fatto causa.
1: Certo.
2: Ha detto: o me ne dai come un vitalizio 8.000 euro al mese.
1: E comunque io e la signora Paola li prendiamo volentieri, se vi avanzano.
2: Allora voi
1: metti che
2: fareste?
1: La piega due cose le sistemiamo.
2: Porca boia,
1: 8.000 euro al mese ce la facciamo.
2: Mauro da Musile veloce dice: meglio 80 milioni subito, anche perché 8.000 euro al mese non so che prospettiva di vita possa avere, ma non penso che vivrà 200 anni.
1: Bravo Mauro che sa la matematica, bravo, bravissimo.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: messaggi dei nostri ascoltatori, devo dire soprattutto maschi, siete terribili, perché loro confidano nella morte della povera donna.
1: Ma cosa?
0: Matteo da Padova, se fossi lui il bancario che ha vinto al Supranalotto dei 123 milioni, che adesso si vede in causa con l'ex moglie che ne vuole metà, se fossi lui, dice Matteo, spingerei per darle 8.000 euro al mese, sperando che sorella morte arrivi presto nella casa dell'ex moglie.
1: Ma che brutta roba!
0: Ma c'è anche Massimo da Vicenza. Massimo dice: secondo me bisogna vedere la prospettiva di vita della signora, la ex. Se va oltre i 10 anni, sì, perché è giovane la ex,
1: avrà 48
0: avrà 40
1: anni, la
0: anni
1: signora,
0: quindi,
1: 48.
0: Se va oltre i 10 anni,
1: speriamo di sì, che va oltre i 10 anni.
0: Dice: conviene liquidarla subito, altrimenti versale gli 8.000 euro mensili. Il consiglio di Massimo di Vicenza. Sentiamo da Treviso Leonardo che dice:
2: beh, io non saprei cosa farmene di quei soldi. Comunque, come lo vedo io, la moglie non ha diritto al vitalizio, alla parte di quella somma lì.
0: Non è vero, Leonardo, perché sono andata a googolare.
1: Ha chiamato
0: attenzione.
1: Il suo fidanzato avvocato.
0: Ho chiamato il mio fidanzato avvocato.
1: Fidanzato.
0: E dice così, Leonardo: le vincite delle lotterie dei giochi nazionali, Totocalcio, Supranalotto, Gratta e Vinci, Lotteria Italia, rientrano nella comunione legale dei coniugi, anche se la giocata è stata effettuata con il denaro personale di uno solo dei due. Questi qua sono separati solo fisicamente, non hanno le carte.
1: Esatto.
0: E quando si sono sposati hanno fatto la comunione, l'ha presa in saccoccia lui.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.
4: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. Dove vai? Ti bruci questa notte?

0: ha vinto. Madonna. Che sfortuna, che l'ha detto agli amici, che l'hanno detto all'amico dell'amico dell'amico, che l'hanno detto ai giornali, che la ex moglie che vive dall'altra parte d'Italia l'ha saputo e vuole metà soldi.
1: L'avrebbe... sarebbe venuta a saperlo comunque, dai, come fai,
0: dopo, però,
1: come fai a nascondere una cifra del genere? Non sono,
0: sono
1: ancora,
0: tanti, eh?
1: Non sono ancora separati legalmente, cioè ci sono troppe cose che erano
0: allora,
1: contro.
0: Tolti le tasse e quant'altro, insomma, quanto stiamo? Saranno
1: 180. Hanno fatto i calcoli, 223 milioni che ha vinto questo tizio, il Superenalotto, sì. Tolte le tasse, via dicendo, gliene restano 180. La moglie, separata ma non in maniera definitiva, mm-hmm. ne chiede
0: 80.
1: Meno di metà, e adesso ci sarà una battaglia legale. Comunque lui non ha ancora recepito i soldi.
0: Beh, perché ci vorrà anche un po'.
1: Esatto.
0: Cioè, non è che li tirano fuori dal cilindro tutti questi soldi.
1: Daniel,
0: immagino,
1: dalla provincia di Pordenone, dice così:
2: io, se fossi nella situazione di lui, accetterei gli 8.000 euro al mese.
0: Sì?
2: Ma il giorno dopo la sentenza prendo sui miei 4 soldi, sparisco nel nulla, me li trasferisco,
0: vabbè,
2: in un altro stato dove tu non riuscirai mai a trovarmi e te ne puoi andare a.
0: No,
2: questo è il mio pensiero.
0: No.
1: Grazie, Vale Kaiman. Vabbè, come fai a scappare con tutti questi soldi?
0: Ma nel 2026 ti trovano, anche se vai, capito?
1: Sì, Daniel, voglio dire.
0: Cioè, come fai?
3: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Pronti? Partenza! Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori! Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo! Ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, servizi audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
13: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
15: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
16: È quando suona la sveglia che esordisci con
17: Buongiorno Unca!
18: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
19: Non potete perdervelo!
20: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Donatella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona
4: Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
5: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?
7: L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
8: Piacere.

0: Roberta Berti, una Vespa in due, Lucio Battisti con un'avventura nel remix Afro House.
1: Sono due giorni che non capisco.
0: Il remix italiano.
1: Non capisco.
2: Italiana, tutta da ballare.
1: Dai, si scherza, Ciccio Bello. Allora sentiamo le donne che dicono: ma che fortunata questa.
3: Questa che sì. Se la ben due volte.
1: Brava.
3: Separata e ricca.
1: Alla
3: stimo, sorella.
1: Anch'io.
3: Ciao.
1: Ale da Vicenza.
0: È stata fortuna, non ha fatto niente lei per meritarselo, però c'è fortuna.
1: Solo il fatto di aver sposato lo smemorato.
0: Lo smemorato
1: che va a spifferare in giro, che
0: tutto.
1: Ha vinto 223 milioni al Superenalotto. Figurati se non arriva all'orecchio della ex moglie. Figurati.
0: Anche se lei vive a tante ore di macchina, ma cosa vuoi? Gli amici lo raccontano alla gente, che lo racconta ai giornali, eccetera, eccetera.
1: Direttamente dal parco del Delta del Po, il nostro opinionista che ogni tanto non dice cagate, Gianni.
0: Linea all'inviato.
1: Linea.
4: Secondo me è meglio liquidarla subito, perché se devo dare 8.000 euro al mese, magari me li mangio tutti e dopo devo andare a lavorare per dopo
0: pagare
4: per
0: lei.
4: Ripagarla. Era meglio liquidarla e finita lì.
1: Quindi
0: mi sembra saggio.
1: 80 milioni di euro subito. In un botto subito e te la levi dalle balle.
0: Dai.
5: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Sandra.
1: Allora, le donne che ci stanno scrivendo su questa questione della ex moglie del vincitore di 223 milioni che adesso reclama la sua parte, Giuliana d'Acona, Venezia, dice: ragazzi, ho sentito un sondaggio che tantissimi che hanno vinto queste cifre spropositate sono andati a finire male, e quindi io i soldi li vorrei subito, subito, 80 milioni di euro, capito? Non sì, ha tutti i torti.
0: Ma lei ha anche detto, la signora qui della notizia, ha dichiarato, l'avvocato ha dichiarato che lei vuole fare la separazione,
1: sì.
0: Ha detto: mettiamo a posto i soldi che poi ci separiamo, tranquillo, ci sistemiamo, non ti preoccupare.
1: Io per dispetto rimarrei sposata.
0: Io vorrei essere amica di questa signora qua che ha avuto sta botta di culo nella vita e andare con lei a festeggiare gli 80
1: paletta.
0: milioni.
1: Io adesso vorrei sentire Renato da Godega.
0: Vai.
2: Ma comunque, se la signora è andata via di casa, anche se non è separata legalmente, ma è andata via di casa lei, è come abbandono del tetto coniugale.
1: Vabbè,
2: quindi
1: ma non è
2: detto
1: così
2: che
1: sì,
2: prenda
1: i soldi.
2: Mentre
0: ma no,
2: se è stato lui andarsene via, perché consensualmente, in ogni
0: è
2: caso
0: consensuale,
2: allora
0: qua
2: sì, teoricamente ne ha diritto al 50%, perché è giusto così.
1: Renato dà ragione alla signora separata.
0: Qua dicono che è consensuale la separazione, ma non legittimata legalmente.
1: Mancano le carte.
0: Non ha mai divorziato.
1: Mancano le firme, ragazzi.
0: Vedi,
1: quindi
0: sto pirlotto a non fare i documenti, capito? A chiacchierare con gli amici.
1: Bisogna sempre carta canta, fare le firme, andare a fare la separazione.
0: Scusami un attimo, cioè sì, tu prendi 223 milioni di euro, ma come li spendi a 50
1: ma che
0: anni?
1: Cazzo,
0: cosa
1: te ne
0: fai? Cioè, dagliene 80.
1: E via, dai.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: chiudiamo con la perla di saggezza di Ranieri di Loreggia, sentiamolo.
1: Posso dire, a mio avviso magari tratti con l'avvocato dai quindi a 40.
2: È a posto.
0: Allora dai. Tratti, scendi a, beh, 40 col cazzo, cioè vinci 223 milioni, me ne da 40.
2: Sì, però togli le tasse, sono 180.
0: Vabbè raga,
2: passa attenta, 40 piuttosto che niente, 40 li prendi,
0: Ma sto porco, hai capito? Mi ha fatto penare, mi ha costretto a separarmi e se la cava con 40 milioni di euro, ne voglio 80 milioni. Io mi punto e vado avanti.
2: Incontentabile sei.
0: Ciao.
3: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
5: Ecco la merenda.
6: Ma è il panino al prosciutto!
5: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
7: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
15: Ora che ti guardo non mi riconosci, sei nascosta nella nebbia che hai negli occhi, ma non preoccuparti.
16: Radio Bella e Monella.
17: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
16: Radio Bella e Monella.
18: Aspetti di scendere, aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
16: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
19: Le 12. Il segnale orario è in collaborazione con
20: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
21: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
22: Una buona giornata da Mattia Venini. L'OCSE rivede al rialzo le stime del PIL per il 2026 allo più 0,9% contro il più 0,5% precedentemente previsto. Le previsioni per l'anno prossimo rimangono invece invariate al più 0,6%, confermata anche la frenata della crescita globale. Meloni è tornata a difendere le nuove norme in arrivo sulla scuola, coinvolgendo anche il presidente Mattarella. Da ministro dell'istruzione firmava circolare particolari sul tetto degli stranieri in aula. Ma non leggo le sue parole come una contestazione, ha detto. Il ministro Valditara ha escluso tensioni con il Colle. Europei di volley maschile, stasera a Torino l'Italia contro la Finlandia. In palio c'è l'accesso alle semifinali di Milano. A Coverciano invece Mancini prepara il suo esordio bis sulla panchina della nazionale di calcio. Venerdì la sfida al Belgio. Il CT è pronto a lanciare una formazione sperimentale. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
23: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
24: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice. Confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da due pezzi in su 6,99 euro al pezzo. Più prendi meno spendi negli ipermarket aderenti.
26: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
27: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
26: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
27: Ha dimenticato i discount.
26: Giusti discount.
27: Ormai non vale più.
26: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sento.
1: Sono i pinguini tattici nucleari e sorry, scusa, lo sento anch'io da queste parti. Da Mionamenta fino alle ore 15. Piccolo sondaggio iniziale per iniziare quella che è la nostra pausa pranzo. Sono arrivato e in studio c'erano 27 gradi. Io ho capito che non è più estate per le temperature, però 27 gradi sono 27 gradi. Chi sarà stato? A, il vecchietto Paolo Zippo. B, la duchessa Elisa. C, l'eslandrone. Che potrebbe essere che magari hanno toccato senza sapere e hanno messo 27 gradi.
2: Dalle 12 alle 15, su Belle e Monella, la pausa pranzo è...
1: Paciarotta e scrocchiarella. Allora, mi piacerebbe votare C, perché mi fa ridere, e potrebbe essere che loro toccano, sai, non sanno quello che stanno schiacciando, soprattutto la signorina Paola. Però penso che la risposta corretta sia la B, la duchessa. La duchessa è abituata a queste temperature, sempre odia l'aria condizionata, quindi secondo me la risposta esatta che mi farà vincere $1,000,000 è la B, la duchessa Elisa. Probabilmente è stata lei a mettere queste temperature. Va bene, amici, voi dalle vostre parti, è già tempo di riscaldamento? No, dai, non si può, ancora subito così, 23 di settembre non si può. Devo fare gli auguri a Nicola, oggi compie 30 anni, tanti auguri, che traguardo, è la festa di 30 anni, bisogna sempre festeggiarla in un modo diverso, no? C'è questa regola non scritta che i 30, bisogna fare quella festa speciale, va bene, nella nostra pausa pranzo si canta, lo sapete tra poco, tra pochissimo, la canzone che fa, poi si gioca, ci sarà la possibilità di vincere una t-shirt, ce la farete, chi lo sa, lo scopriremo come sempre strada facendo e poi si parlerà, si chiacchiererà insieme a voi al 393-736-6170, intanto musica dell'anno 2004 e Raff in tutti i miei giorni.
3: Radio Bella e Monella.

0: diretta fisica, c'è stata qualche risposta al piccolo sondaggio che avevamo fatto su chi ha messo la temperatura a 27 gradi secondo voi nel nostro studio della radio, e qualche risposta A è arrivata, il vecchietto Paolo Zippo, che salutiamo se magari ci sta ascoltando. Va bene, oltre il sondaggio bello che abbiamo fatto di questa mattina appena arrivati, avete la possibilità di cantare, quindi scegliete voi la vostra canzone, quella che più vi piace, quella che avete voglia di cantare qui con noi su Belle Monelle. Ne cantate un pezzettino, si tratta di 15-20 secondi, non tutta la canzone, al 393-7366-170. Mi raccomando, deve essere una canzone che non sia passata nelle vicinanze, quindi di un artista diverso rispetto a quelli che avete sentito da poco in diretta su Bella e Monella.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: serenamente, come in maniera serena avete mandato voi le vostre richieste musicali al 393 736 6170. Beh, andiamo a scoprire chi è stato scelto quest'oggi per la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa. E allora saliremo su nel cielo, a piedi nudi, mano nella mano, andremo dritti fino in paradiso, un po' più su. Grazie.

0: Marco, termina la prima mezz'ora, pronti perché nella seconda, la seguente, si torna a giocare con voi. Il gioco è quello della parola misteriosa e vediamo se oggi qualcuno riesce a portarsi a casa la t-shirt di Bella e Monella.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero?
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre!
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
14: Magari non l'avevi pianificato.
15: Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
16: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
17: Prendi subito il tuo.
16: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
18: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
19: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
20: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
19: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
21: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: partiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pe-

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Era la pillolina, lo sapete che è sempre presente nelle nostre mezz'ore su Bella e Monella. C'era Giorgia e c'è ancora Mare, c'era Alex Baroni, La distanza di un amore e Annalisa con House Party.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
1: voi a cosa? Al gioco della parola misteriosa. Come funziona per quelli che non lo sanno? In questo momento noi diremo cinque parole, vi comunicherò cinque parole, voi dovete trovare una sesta parola, quindi una parola diversa dalle cinque che vi sto per dire, che vada d'amore d'accordo appunto con queste parole, deve avere un senso compiuto, quindi deve avere un significato, dai, mettiamolo in questo modo, questa sesta parola con queste cinque. Poi tante volte capita che magari è una di quelle, perché ad esempio mano a mano, mano potrebbe essere una parola che si collega bene a mano, però sono rari i casi. Comunque giocate con noi per vincere una t-shirt di Bella e Monella al 393 7366 170. Quali sono le parole di oggi? Viaggio, sito, futuro, luogo, percorso. Ve le ripeto, così le scrivete, le tenete a mente. Viaggio, sito, futuro, luogo, percorso. Giocate con noi al 393 7366 170. Il più veloce porta a casa la maglia di Bella e Monella.
0: 393 73 66 170.

0: bisogna essere veloci. C'è la t-shirt di Bella e Monella in palio. Stiamo giocando al gioco della parola misteriosa. Al 393-7366-170. Le parole di oggi sono viaggio, sito, futuro, luogo e percorso. Andiamo a leggere e sentire un po' delle vostre risposte. Vediamo chi c'è da queste parti. C'è chi ci prova con studio. No, potrebbe essere prossimo. La parola di oggi gioca Filippo. No, aperto. No, c'è un amico che dice archeologico. Non è questa la parola di oggi. Poi pronto, sentiamo.
1: Pronto? Avventura.
0: Avventura, no, non è avventura. Isacco dice sconosciuto. No, visitare. No, indirizzo. John da Pieve. No, John, non è questa la parola. Poi
2: ciao. Ciao. La parola di oggi potrebbe essere veloce.
0: No, no, non è veloce. Chiara da Casale sul Sile dice pianificare. No, vediamo. Kevin, la parola è mappa. Ciao Dami, ciao bello, ma non è questa la parola. Poi
3: buongiorno a tutti. Ciao. Secondo me la parola di oggi è internet.
0: No, no, non è internet. Può essere incontro, non è incontro. Pronto, chi c'è? C'è Diego, ce l'abbiamo.
4: Pronto. Prossimo.
0: Scusa. Prossimo.
4: Prossimo.
0: No,
4: la parola
0: no.
4: È prossimo.
0: No, no.
5: Ciao, sono Elisa.
0: Ciao.
5: Secondo me la parola è ricordi.
0: No.
5: Ciao.
0: No. Ciao, ciao, grazie per aver giocato con noi. Poi chi c'è? Pronto.
6: Buongiorno.
0: Salve.
6: La parola è silenzio. De Marina Giulia, bar piano B.
0: Ciao,
6: Magi.
0: Ciao, ciao, un bacione. Però non è questa la parola di oggi, ragazzi. Ve le ripeto: viaggio, sito, futuro, luogo e percorso. C'è in palio una t-shirt di Bella e Monella.
7: Radio Bella e Monella.

0: 393 73 66 170 e il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Dolce Nera, com'è straordinaria la vita e come siete straordinari anche voi che giocate in così tanti, con così tanto affetto. Vi voglio bene al gioco della parola misteriosa. Abbiamo detto viaggio, sito, futuro, luogo e percorso. Andiamo un po' a leggere e sentire le vostre risposte, siete davvero tanti. Ciao Damiano, da Luciana, ciao Bedda.
1: Belle Monella, buongiorno, ciao. La parola misteriosa è... tempo.
0: No, non è tempo, Luciana, mi dispiace, può essere prenotazione, no, turistico, non è turistico, gioca una certa Monica, no, ciao, Chiara, no, Claudia da Vicenza, la parola è destinazione, no, Maria Rosa, può essere prenotare, no, astratto o fisico, Alberto che poi dice che non lo leggiamo, no, orientamento, non è questa la parola di oggi, giocano da Pieve con vacanza, non è vacanza, pronto?
2: Potrebbe essere itinerario.
0: No, non è itinerario. Poi
3: la parola può essere cercare? Forse l'hanno già detta.
0: No.
3: Grazie.
0: Ciao, grazie a te. Non l'hanno già detta.
4: Ma viaggio o viaggio? Perché no. Io sono qua due che
0: viaggio.
4: Sono due soldi, non capisco.
0: Viaggio.
4: Allora, se è viaggio io dico programmare.
0: No, non è programmare, ma sì, era viaggio.
5: Sono Radio Belle Monella. Ciao. La parola misteriosa di oggi potrebbe essere agenzia. Ciao.
0: No, non è agenzia. Ritorno. No, Alberto che dice che sono uno scemo. No. Ragazzi, veloci, manca poco tempo. Viaggio, sito, futuro, luogo e percorso.
6: Radio Bella e Monella.

0: avere passaporto?
1: No.
0: Un bacio,
1: no.
0: Alessandra.
1: Ciao Alessandra, grazie per aver giocato. Non è passaporto. Poi chi c'è? Pronto?
2: Ciao, per caso la parola è studio?
1: No, non è studio. Ciao, ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: La parola può essere lungo?
1: No, non è lungo. Storico, dice la Fede. No. Lungo anche Silvia. No. Premi Andrea da Trieste. No. Lungo. No. Potrebbe essere remoto. No. Abbiamo due vincitori quest'oggi. Uno metto e uno metta. Quindi devo fare i complimenti a Riccardo perché è stato il più veloce, maschietto, però la più veloce in assoluto, quella che proprio è stata la più veloce, quel messaggino che è arrivato prima con la risposta corretta è Aurora. Brava Aurora, sei tu la vincitrice di oggi, hai vinto la t-shirt di Bella e Monella. La parola misteriosa di oggi era sicuro. Un viaggio sicuro, un sito sicuro. Quando si dice lo vuoi un futuro sicuro, un luogo sicuro e un percorso sicuro. Bravo Aurora, bravo Riccardo. Però Aurora è stata la più veloce. Oggi si porta a casa la t-shirt di Bella e Monella.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento! Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti.
10: Radio Bella e Monella.
11: È rimasta di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche.
10: Radio Bella e Monella.
11: Quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 13 e un minuto.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Ben ritrovati all'ascolto. Tre organizzazioni criminali sono state smantellate per il traffico di migranti sulla rotta balcanica e droga dalla Sud America, coinvolte anche alcune province venete. I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri in 9 province su ordinanza del Tribunale di Trento. Parte il roadshow Territori che rigenerano, il nuovo progetto di CIA Agricoltori Italiani, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il progetto in 10 tappe ha l'obiettivo di costruire il manifesto delle aree interne, partenza da Longarone in Veneto il 30 settembre, tappe poi anche in Emilia-Romagna, Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, in Piemonte, a Varallo, Sesia, Vercelli. A chiudere il percorso sarà l'evento finale di Roma il 30 novembre.
0: Per un fine settimana il centro storico di Schio farà un salto indietro nel tempo, tornando all'epoca in cui la città era uno dei principali poli lanieri italiani. Sabato 26 e domenica 27 settembre torna Schio Manchester d'Italia, giunta alla terza edizione, costruita come evento diffuso nei luoghi simbolo della città. La manifestazione nasce con l'obiettivo di ricreare l'atmosfera dei primi del Novecento, quando Schio aveva forti legami con il mondo manifatturiero britannico.
13: Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
3: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: Ma quanto sono felice. Grazie, Belle Monella. È la mia prima volta che vinco ad un gioco.
1: Vedi.
0: Ciao, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata. Prima o poi tocca a tutti, ragazzi. Continuate a giocare con noi, continuate a provarci. Prima o poi capiterà che sarete stati voi primi. Riccardo mi scrive: devo mandare i dati. No, Riccardo. Riccardo, ti ho fatto i complimenti perché anche tu hai indovinato, però non sei stato il più veloce. La più veloce è stata Aurora. La t-shirt l'ha vinta lei. Per tutti quelli che magari tra un sali e scendi alla macchina non hanno sentito cosa è successo, abbiamo giocato. Le parole erano viaggio, sito, futuro, luogo e percorso. La risposta esatta, oggi hanno indovinato solo in due, Riccardo e Aurora, era sicuro. Quindi un viaggio sicuro, abbiamo detto un sito sicuro, un futuro sicuro, un luogo sicuro e un percorso sicuro. Aurora si porta a casa la nostra maglietta di Belle Monella e consiglio mio a voi, beh, quello di giocare sempre con noi, anche perché i nostri giochi sono belli e poi vuoi mettere l'onore, l'orgoglio di dire io ho vinto il gioco della parola misteriosa. E poi ovviamente seguiteci su Instagram, lo dico sempre, anche da quelle parti giochiamo, e anche sulla nostra applicazione, mi raccomando, scaricatela sull'Apple Store, Google Store, dove vi pare, e tenetela sempre al vostro fianco, così quando siete in giro magari non potete accendere la radio, accendete l'app e ci ascoltate e giocate e vincete con noi. Radio Bella.

Carla Brave, Sara Toscano con Perfect qui su Bella e Monella. Oggi comunque mentre mi vestivo, mi lavavo il visino e facevo delle cose per prepararmi ovviamente a venire qui in diretta, c'era il telegiornale di sottofondo e ho sentito che le pensioni nel 2029 si andrà a 67 anni e 6 mesi, quindi hanno allungato di nuovo, cioè, c'è stato un ulteriore allungamento, perché sono un po' ignorante in materia, chiedo a voi, bisognerà aspettare ancora più tempo quindi per andare in pensione?

che intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la conversazione.

pensione, chissà, c'è sempre questa leggenda metropolitana, tanto noi non andremo mai in pensione, lo scopriremo vivendo. Beati le persone che ci arriveranno invece, o quelle che ci stanno per arrivare, a cui mandiamo un maxi saluto, gli auguriamo insomma di arrivare il prima possibile a festeggiarlo quel traguardo. Qualcuno dice che è stata aumentata di 3 mesi, mi pare, almeno questo forse è quello che sta dicendo il telegiornale, però dobbiamo ancora informarci, quindi tra poco andiamo anche su internet a googolare, poi se c'è qualcuno, l'abbiamo detto, esperto, ci dice.

0: Giorgetti, questa canzone di Ligabue, anche un po' emozionante, bisogna dire la verità. Si intitola Qualcosa per te e suona da queste parti. Stai ascoltando Radio Bella e Monella con Damiana Menta fino alle ore 15. Abbiamo cantato, abbiamo giocato e adesso siamo finiti, non so perché, a parlare di pensioni. Voi avete un programmino, cioè sperate di arrivare in pensione, state mettendo via i soldi perché così quando sarete vecchi, insomma, avrete un gruzzoletto da parte. Come state risparmiando? Raccontatecelo.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
11: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
11: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
12: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
13: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
14: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
15: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
16: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
17: La cassa.
18: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1.
20: uguali a nessuno.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Non perdete tempo, per favore.
23: Solo un poco, si truccherà la fila, ma giù.
24: Antonello Cerri suona Italia.

0: sempre del nostro Antonello Cerri. In questo caso c'erano tre canzoni, avete sentito l'ultima, quella di Rosa Chemical, c'era Ciccio Merolla versus Gianluca Vacchi e Clementino, la prima era Guardando la Luna. Grazie Antonello.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta alle 13.37. Questo è il nuovo appuntamento qui su Bella e Monella. Fino alle ore 15 si parla di pensioni. Siamo finiti a parlare di questa cosa, di come risparmiate i vostri dindini. Al 3937366170. Chissà se ci arriveremo mai a fare quella cosa della pensione. C'è lui o lei, non lo so al momento, e dice: il mio piano è che continuate a lavorare per pagarmi la pensione. Grazie da Billy Costa Curta. Va bene Billy, grazie, gentile, ci hai migliorato il mercoledì sicuramente. Poi vediamo, c'è chi dice: io non ho la speranza di andare in pensione, lavoro, se ci si potrà andare si andrà, se no amen. Beh, insomma, cioè, allora mi piace la tua tranquillità e visione di vita del tipo vabbè amen, però c'è chi rischia veramente poi di trovarsi in delle belle grosse problematiche. Si parla di pensione, pare che sia stata prolungata la soglia e vogliamo capire un po' il vostro modo di risparmiare e soprattutto quanti anni vi mancano. Shh, non lo dite a nessuno alla pensione. Radio Bella.

0: Marco Masini e Ti innamorerai, brano del 1993. Qui su Belle Monella, 13:45 per quelli che hanno la pausa pranzo e quelli che guardano il cronometro perché c'è lo scadere, c'è il rientro al lavoro. Si parla di pensione, anzi un po' di risparmi più che di pensione. Come risparmiate in vista di quella cosa della pensione che forse tanti di noi non vedranno mai. 393-7366-170, il numero per interagire con noi. Allora, c'era un bel messaggio, devo andarlo a pescare. Eccolo qua, quello di Nicolò, che dice che lui mette via una certa somma di soldi, cioè ogni volta che gli arriva lo stipendio prende ad esempio 100 euro, li invia su un altro conto e quello è il risparmio fisso, cioè è tipo bonifico programmato proprio all'interno dell'applicazione, così appena gli arrivano i soldi lui fa questo bonifico su questo conto dove non può prelevare e dove non ha una carta fisica, quindi i soldi sono tra virgolette virtuali e rimangono lì e li risparmia così. Beh, bravo, poi ognuno ha i suoi metodi, no? Perché tante volte ci sono quelli che dicono va bene, mi arriva lo stipendio, io prendo questi, li metto via, ma poi la spesa imprevista, ok, quindi li vado a riprendere. Deve essere un modo dove non si ha modo poi di ritoccarli, no? Di riprenderli, proprio come se non ci fossero, perché sennò non è più un risparmio, perché sennò alla prima occasione buona, che sia la vacanza, che sia la macchina, che siano le gomme da cambiare, li tocchi e li vai a spendere.
1: Radio Bella e Bonella.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti

0: C'è anche chi dice: ma chi risparmia? Chi risparmia con tutti i soldi che ci sono da spendere, tra le bollette, il gasolio, la benzina che ha le stelle, l'affitto, chi più ne ha più ne mette, i figli a scuola, i libri, l'iscrizione a calcio. Lo so, è difficile, è molto difficile, forse è quasi impossibile, però bisogna purtroppo pensare anche a quello, perché poi in un futuro non si sa mai, il tempo scorre sempre troppo velocemente, e vi capisco quando dite che le spese sono tante, e ci credo, però quel poco, anche che siano 20, 30, 40, 50 euro, quello che si riesce, se si può, mettetelo da parte.
1: Radio Bella e Monella.

Ma tu ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

0: opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati che mi conosci.
1: E Lazza e 100 messaggi. È lo scadere della nostra seconda ora insieme. C'è Guido che dice: Damiano risparmia. Damiano fa risparmiare gli altri, dai, mettiamolo in questo caso. Lui dice: tra 4 anni avrò 43 anni di lavoro e per forza, da buon artigiano, continuerò a lavorare. Bravo, bravo. Com'è il detto? Mai mollare, ecco, non mollare mai. Ce lo tatuiamo. Si può dire? Italianamente corretto. Vabbè, facciamo il tattoo tutti quanti insieme. Non molliamo. Finisce un'altra ora insieme. Pronti? Perché c'è la terza, perché il post lunch time, lo sapete, su Bella e Monella dura fino alle ore 15. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Ecco la merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto.
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
4: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamando lo 0423-7367.
9: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Eli, ma che facciamo stamattina?
12: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
11: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
13: Monica ed Elisa, tutte le mattine.
14: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora. Le 14 e un minuto.
15: Il segnale orario è in collaborazione con
16: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
17: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
18: In arrivo la nuova edizione della storica rassegna Coco Fungo. Cosa dovremmo aspettarci in questo 26? Lo chiediamo subito a Monica Bortolini, che è presidente di Coco Fungo.
19: Buongiorno a voi.
18: Allora, quali le novità di questa edizione?
19: Quest'anno l'edizione è un'edizione irriverente ed elegante, focalizzata sul tema del trash and chic, che celebra i ruggenti anni 90. Vogliamo aggiungere un tocco di ironia, dove la raffinatezza flirta un attimino con la stravaganza, o meglio, quando si parla della cultura pop degli anni 90. Inoltre, una novità assoluta è l'espansione del circolo in Friuli Venezia Giulia.
18: Sono 7 ristoranti, ognuno ovviamente con le proprie caratteristiche. Quest'anno entra a far parte, come ha accennato lei poco fa, l'Edelweiss in Piancavallo, e l'associazione si espande così in Friuli Venezia Giulia.
19: guidato dallo chef Marco Menegon, il ristorante del Val di Piancavallo entra ufficialmente nella sottostazione quest'anno dopo la positiva esperienza della cena a quattro mani dell'anno scorso, portando per la prima volta la rassegna nella provincia di Pordenone, ossia nella regione del Friuli Venezia Giulia.
18: Vorrei che lei ricordasse anche tutte le date di questa edizione di Coco Fungo.
19: Si parte il 29 settembre con Marcandole a Sangareda, poi settimana successiva 6, 7 e 8 ottobre all'Antica Torre a Treviso, il 14 e il 15 ottobre Osteria del Kaltmacher a Monaco di Baviera, il 16 ottobre Edelweiss a Piancavallo e New Entry, il 21 e il 22 ottobre Osteria al Turbine a Mogliano Veneto, 26, 29, 30 ottobre da Gigetto e il 29 e 30 ottobre Le Querce a Ponzano Veneto.
18: Era la presidente di Coco Fungo, Monica Bortolini.
19: Grazie mille a voi, buona giornata.
8: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
20: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
21: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
22: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
23: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
24: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
25: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
26: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
27: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

Cesare Cremonini e Paparazzi qui su Bella e Monella, 7 minuti dopo le 14 in questo mercoledì 23 di settembre. Ancora buongiorno e buona pausa pranzo per tutti quelli anche che sono tornati a lavoro, quindi sono tornati dalla pausa pranzo. Maxi saluto anche per voi, va bene? Come sapete la pausa pranzo dura fino alle ore 15, abbiamo cantato, abbiamo giocato, abbiamo parlato di pensioni e di come risparmiate i soldini. Tra poco, tra pochissimo ritornerete a cantare, quindi tutti quelli che non sono stati scelti prima ci riprovino adesso a cantare un pezzettino della vostra canzone italiana preferita. A voi la libera scelta, va bene? Intanto noi si torna indietro nell'anno 1997, c'è Mario Venuti insieme a Carmen Consoli, Mai come ieri.

0: qui su Bella e Monella. L'abbiamo detto, adesso tocca nuovamente a voi. Quindi se avete quella canzone in testa che state canticchiando da tutto il giorno, beh, siete al posto giusto nel momento giusto. Cantate, perché su Bella e Monella è arrivata la canzone che fa davvero quella che più vi piace. Basta che sia di un artista non passato nelle vicinanze.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Belle Monella. Dopo aver parlato di un prossimo singolo di un cantante in uscita, parliamo anche di un dopo tour estivo, ovvero i Pooh portano Pooh 60, la nostra storia nei palasport italiani, con 15 concerti. E poi ci sarà anche uno speciale notte a sorpresa in quel di Bologna. Abbiamo detto appunto 15 serate nei Palasport tra il 25 settembre e il 31 ottobre, quindi veramente un tour de force per questi ragazzi, con doppie date a Bergamo, Firenze, Torino, Roma, Milano, Eboli e Bari. Ragazzi, questi ragazzoni non li fermi mai. Chi fermerà la musica? Beh, nessuno, tantomeno i Pooh.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Piero Ferrellazza con Perdono su Belle Monella chiudono la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo a poco, e torniamo con Antonello Cerri, e poi si gioca insieme a voi, a tra pochissimo.
1: Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
9: Magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
11: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
14: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
19: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Marco Mengoni con No Stress, Molella, Love Last Forever e Piotta, il pagante Ludwig con Super Cafoni. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi perché come promesso su Bella e Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella.
0: Yes.
2: Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio. C'è una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? 4 indizi totali, 2 difficili, 2 facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 possono arrivare in qualsiasi momento. Non dovete aspettare un 3-2-1 via partenze e tutte le tipologie di via che possono esserci in giro per il mondo. Allora, quali sono questi 4 indizi? Stiamo cercando una persona che è nata 52 anni fa. Questa persona da sempre gira il mondo intero. Questa persona che gira il mondo intero ed è nata 52 anni fa è una cantante e ha cantato tantissimi pezzi straordinari, ma uno su tutti si intitola La solitudine. Di chi stiamo parlando? 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: 1993, Vasco Rossi con Delusa su Radio Bella Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta. Allora, il personaggio misterioso è una persona nata 52 anni fa che sta girando il mondo da sempre. È una cantante e questa cantante ha cantato un sacco di canzoni importanti per la musica italiana e non solo, ma un titolo su tutti è La Solitudine. E il 99,9% di voi ha risposto nella maniera corretta. C'è stato qualcuno che ha scritto Elodie. Non stavamo cercando Elodie, magari anche lei, insomma, riuscirà a girare il mondo e a cantare con tantissimi altri cantanti. Ovviamente tanto lo sta già facendo, ma noi stavamo cercando un'altra cantante. Stavamo cercando Laura Pausini. Bravi, bravi tutti quanti, quel 99,9% che ha risposto nella maniera corretta, ma c'è stato qualcuno che è stato più veloce di tutti, ovvero Claudio da Bassano del Grappa, che quindi si è così aggiudicato la nostra maglietta.
1: Radio Bella e Monella.

0: Sonora con Nell'amore dal 2008 chiudono la nostra prima ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tempo poco, e torniamo in due fino alle ore 18 con anche Andrea Ferrara. A tra poco.
1: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
3: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Radio Bella e Monella.
8: La notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina nel me.
7: Radio Bella e Monella.
9: Siamo come Gioia Bamba.
7: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
0: 16 in punto.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Radio Bella e Monella, traffico.
13: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, traffico rallentato tra Cavenago e Trezzo per traffico intenso. È tutto.
14: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima.
15: E per il gas?
16: Ottima.
15: Internet?
16: Ottima.
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Davvero?
17: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
17: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo?
17: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
17: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursivi.
18: pensioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Bella e Monella. Tutto.

0: Aia con Bossa Nostra su Radio Belle Monella apre ufficialmente queste due ore con Andrea e Alvise.
1: Sembrava incredibile, ma siamo arrivati al giro di boa, ragazzi. Quindi il weekend è sempre più vicino. Preparate i vostri calici, preparate i vostri bicchieri.
0: Sì,
1: ma prima di tutto,
0: i parenti.
1: Preparate le vostre orecchie. Andiamo. Perché

0: Siamo dalle 16 fino alle 19, cominciamo queste tre ore insieme, due ore insieme fra me e Adalvise. Tante cose da fare, veramente tante. Io non so nemmeno quanto elencarvi.
1: In realtà sono poche, sono qua davanti a noi,
0: Non dobbiamo far finta
1: di lavorare veramente.
0: I titoli di notizie casuali che sono già pronti lì nella nostra lista per arrivare alla ruota, per beccare il numero giusto per pescarli. Ma abbiamo anche, ti ricordi cosa abbiamo?
1: Abbiamo già scritto i messaggi con ChatGPT anche, che ci manderanno anche. Aspetta, questa non dovevo dirla.
0: No, ma non è vera questa cosa. Perdonami, anche perché non chiediamo nulla, forse qualcosa chiederemo.
1: No, dopo, più tardi chiederemo, ma ci siamo già portati avanti. Presente Giovanni Mucciaccia quando diceva fatto? Ecco, e tirava fuori dal bancone le cose già fatte.
0: Giovanni, devo ancora prendere la colla.
1: Noi qui sotto il bancone abbiamo già i vostri messaggi.
0: Pensate che strano. Abbiamo anche Damiano, aspetta che lo vado a prendere.
1: No, Damiano è andato via, tranquillo. Allora. Assolutamente. Ritorno alla musica, però, torniamo nel 2006 con Alex Britti ed Edoardo Bennato.

0: Andrea De Palma, Barrio Lambada su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento di elencarvi i nostri titoli di notizie casuali, però ovviamente come lo sapete saranno solamente tre e decisi dalla ruota della fortuna di Jerry Scotti.
1: È tutto a caso.
2: Così, perché ci diamo la ruota.
0: Le due ore sono totalmente
1: questo
0: a
1: è
0: caso.
1: Vero, ma non solo le due ore, diciamo che sono tutta la settimana, tutto il mese.
0: Però sono così dettagliate.
1: È vero, okay, è vero, precise.
0: Dai.
1: Però c'è bella musica, quello sicuramente.
0: No, almeno quello,
1: almeno quello, signori. Comunque gireremo la ruota e girando questa ruota che faccio partire intanto perché è lunghissima, becchiamo un numero, il numero è collegato appunto a un titolo, noi ve lo leggiamo senza darvi spiegazioni, va bene?
0: Bellissimo.
1: Numero 1613.
0: Amadeus! Sul 9 non ha funzionato.
1: Ah no?
0: Maria mi fa sentire a casa. La verità sull'addio alla Rai e Sanremo.
1: E poi?
0: Basta,
1: ci lasci così.
0: Questo è il titolo.
1: Prizzicorio?
0: Certo. E poi?
1: Annazio.
0: Maria non è una nuova compagna, Maria
1: no,
0: De Filippi.
1: No, Maria De Filippi, chiaramente. Sì, sì. Ma stai spiegando il titolo, però, non va bene.
0: No, lo dico perché magari qualcuno dice: ah, ma sei mollato con Giovanna?
1: Ma
0: no,
1: chi se ne frega,
0: no,
1: scusami, se lo dirà.
0: No,
1: scusami, perdonami.
0: Cioè, tu prova a immaginarti una persona che sta guidando, sente questa notizia, non sente Giovanna.
1: Si scombussa.
0: Viene un coccolone e facciamo fare incidente.
1: Tra l'altro, il piccolo gioca comunque, se non sbaglio, nell'Udinese. Quindi magari ci sta ascoltando e rimane un attimo stordito.
0: È tutto a posto.
1: Tranquillo. Tranquillo.
0: Se volete saperne di più per quanto riguarda questa notizia, ce la chiedete e noi vi mandiamo il link.
1: Tra l'altro, quando vuoi, invitaci pure al Friuli, cioè nel senso.
0: Mamma mia,
1: che non si chiama più così.
0: Noi
1: insomma
0: siamo qua. È il Blue Energy
1: Stadium. Bravo, bravo.
3: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Gli 883 ti sento vivere su Radio Bella Monella. Continuiamo con i nostri titoli di notizie casuali. Vero. Quindi rigiriamo la ruota de fortuna.
1: Di nuovo vediamo che numero uscirà fuori e a che titolo.
0: 100! No.
1: Abbiamo 100. Un miliardo di numeri, come 100? Dai, su.
0: 100.000!
1: Ma non è possibile.
0: Il non verde? Ancora?
1: No, zero. Il 3.
0: Pensavo
1: qualcosa.
0: Non è possibile. Vabbè. Michela Giroux.
1: Ciao Michela.
0: Sono estroversa, ma a volte muta. Parlare del rapporto con mia sorella mi ha liberata. Offendersi faccia a faccia, la vita dovrebbe essere così.
1: Beh, sai che sono d'accordo. Cioè, cosa.
0: Sia mai che tu dica. Chi?
1: No,
0: come
1: Michela,
0: con tutti
1: Michela,
0: gli altri.
1: Michela Giroux la conosco.
0: Sì.
1: Ma tra l'altro.
0: La sorella staccata alla nascita.
1: Che cosa? No.
0: No.
1: Assolutamente no. Però comunque di base sono d'accordo con lei. Cioè la vita dovrebbe essere così, no? Se vuoi dire qualcosa la dici faccia a faccia.
0: Ho capito.
1: Basta con questi leoni da tastiera che scrivono cose un po' così.
0: Però poi insomma
1: facile.
0: Vai così a infrangere la barriera emotiva della persona alla quale dici le cose faccia a faccia.
1: E se invece lo dici faccia a faccia a The Rock vedi che dopo sei infranto tu, che è diverso. Perché è facile dire questo hai pompato. Dillo in faccia.
0: Con
1: The
0: un
1: Rock,
0: applauso ti fa la faccia in 2D.
1: Vedi?
0: Vuoi? Vuoi provare?
1: No, io non offendo The Rock, io lo saluto caldamente.
0: Ma perché sei una persona intelligente? Radio Bella e Monella, tutta da

0: Harry Sass, Al di là dell'amore, a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme.
1: E cosa c'è?
0: È finito lo spritz, andiamo a prenderlo per favore.
1: No, Al di là dell'amore, cosa c'è?
0: Lo spritz, infatti no si scherza,
2: è prima
0: amici,
2: lo spritz,
0: amici
2: poi.
0: Baristi, prima c'è lo spritz, è vero.
1: Prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
8: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
12: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
13: Da Despari Eurospari. Da Despari Eurospari Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar Eurospar Interspar. Info e regolamento su despar.it.
14: Ecco la merenda.
15: Ma è il panino al prosciutto.
14: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
16: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
17: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
18: Prendi subito il tuo.
17: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
19: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita. Non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
18: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
20: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: anni. Su, bella e monella, bella e monella.
1: Grazie, grazie, grazie per questo trittico degli anni. Abbiamo ascoltato Delta V con Stai telefonando,
2: Fedez e Robert Miles, Bimbi per strada,
1: e Caterina con Favola semplice.
2: Grazie ancora per queste tre canzoni, tutte da cantare.
0: Bella e Monella.
2: Ah, 16:43 minuti, siete su Radio Bella e Monella con voi Andrea e Alvise fino alle ore 18.
1: Eccoci.
2: Stiamo parlando dei titoli di notizie casuali.
1: Giriamo la nostra ruota, lo sapete, la ruota è legata a dei numeri, perché escono fuori dei numeri, e questi numeri sono legati a un titolo, anzi a tanti titoli, va bene? E i titoli quindi li leggiamo così come sono.
2: 27, 27, 27? 39,
1: meglio, meglio. 835.931.
2: Potevamo stare comunque un po' più bassi.
1: Un miliardo di numeri, scusami.
2: Kate Middleton incanta sul red carpet con William.
1: Bene.
2: Il look alla premiere di Digger.
1: Digger.
2: E c'è anche Tom Cruise.
1: Cioè,
2: sembra l'inserto, capito?
1: Cioè, sì, c'è anche
2: tascabile,
1: attenzione,
2: che esce fuori dalla pochettina.
1: In dimensione naturale, tra l'altro.
2: Sì, mi ha fatto molto ridere leggerlo la prima volta, perché Kate Middleton incanta sul red carpet con William.
1: Ma certo.
2: E c'è anche Tom Cruise.
1: Non c'entra nulla, perché non è manco britannico Tom Cruise, se non sbaglio.
2: Ho capito, però Digger probabilmente sarà il suo nuovo film.
1: Digger, sì, è il protagonista. Infatti, e c'è anche cioè, il protagonista del film, non mi sembra incredibile che ci sia, ragazzi.
2: Il titolo doveva essere Tom Cruise incanta sul red carpet.
1: No, incanta no, però comunque
2: da solo.
1: Tom Cruise sul red carpet di Digger.
2: E ci sono anche Kate Middleton e invece è tutto il contrario.
1: Stai facendo il loro lavoro?
2: No.
1: Vuoi diventare titolista?
2: Assolutamente, però mettermi Tom Cruise come inserto del giornale, secondo me lo screda un pochino.
1: Solo di venerdì comunque.
2: Solo di venerdì. Radio Bella e Monella.

0: Diodato con Fai Rumore su Radio Bella e Monella, canzone vincitrice del Festival di Sanremo.
1: Giusto.
0: 2020 apre un nuovo capitolo con le quattro chiacchiere in vostra compagnia, in nostra compagnia, in sua compagnia.
2: Quattro chiacchiere con te.
1: Esatto.
2: La nostra sigla circa.
1: Era bella, eh?
0: Sì, sì, sì. La nostra sigla circa.
1: Perché
0: è sempre da modificare.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, in realtà ne parlavano anche questa mattina in Buongiorno Un Capo.
1: Davvero?
0: Okay,
1: allora
0: oggi
1: non ne parleremo.
0: No, ne parleremo però sotto un'altra versione, un po'
1: certo,
0: più
1: certo.
0: Tra virgolette giocosa. Va bene. Oggi è il primo giorno di autunno,
1: vero,
0: ufficialmente.
1: Vero.
0: E se c'è una cosa nella quale l'essere umano è un campione, quindi stringetevi le mani da soli.
1: Bravi.
0: Ok? Sono i film mentali per qualsiasi cosa.
1: Vabbè, dipende. Dici.
0: Andrea.
1: Non è vero.
0: Siamo campioni.
1: Non è vero.
0: Ecco, voi pensate alla vostra estate. Facciamo tutti quanti un film mentale della nostra estate. Vi chiediamo al 393-7366-170 se facessimo questo film della vostra estate, quindi ognuno penserà a se stesso, che canzone useresti come colonna sonora?
1: Qualunque, quella che avete in mente, scrivetecela, che sia straniera, italiana, degli anni
0: anche,
1: del 700,
0: anche
1: del
0: peruviana,
1: 2020,
0: se volete, non è un problema.
1: Che volete.
0: 393 73 66 170.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ernia con dedica su Belle Morella chiude la nostra prima ora insieme al 393-7366-170.
2: Se facessi il film della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora? Ditecelo!
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
11: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
12: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria con oltre...
3: Radio Bella e Monella.
15: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemmeno.
3: Radio Bella e Monella.
16: Siamo come Gioia Bamba.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17:03.
17: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
18: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Sburocratizzare lo chiedono in modo particolare le imprese e i professionisti. Di riferimento appare Regione del Veneto. Abbiamo ascoltato le categorie, raccolto i problemi, verificato la fattibilità delle proposte e ora partiamo con i primi atti. È questo il valore del percorso. Così l'assessore regionale allo sviluppo economico Massimo Bitonci, che annuncia l'avvio delle prime misure. Anche nel 2026 si può usufruire della detrazione IRPEF per chi costruisce o acquista un box o posto auto. Il 50% della spesa se il box è di pertinenza della prima casa, il 36% negli altri casi fino a un massimo di 96.000 euro in 10 quote annuali. Secondo alcune stime, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna vantano il maggior numero di box e garage. In corrispondenza dell'inizio dell'autunno astronomico, quando il Sole si trova perpendicolare all'equatore terrestre, donando al pianeta un'equa distribuzione di ore di luce e di buio, l'alta pressione delle Azzorre sta cedendo il passo a correnti orientali decisamente più fredde. In Italia si assiste ad una diminuzione delle temperature massime tra 3 e 5 gradi centigradi, per esempio in Veneto. È tutto.

0: Mare.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray.
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: J-Ax Vita, Morte, Miracoli su Radio Bella Morella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise e abbiamo aperto un piccolo discorso con voi in chiusura della prima ora, ovvero abbiamo tirato fuori un argomento di cui ne parlavano anche questa mattina. Buongiorno Unca.
1: È autunno.
0: Ovvero, esatto, oggi è il primo giorno di autunno. Noi siamo bravissimi a farci film mentali. All'interno del film della vostra estate, che canzone usereste come colonna sonora?
1: C'ha scritto Antonia, dice: per la mia estate metterei la colonna sonora Mare Mare di Luca Carboni.
0: Che okay, dura perché... anche 60-70 minuti come, certo, canzone, certo. Quindi insomma è bella lunghetta.
1: Perché lei ama il mare.
0: Ah,
1: questo è il concetto,
0: stare.
1: Quindi vabbè, ci può stare, assolutamente.
0: Mette anche delle lacrime come emoji, quindi mi viene da pensare che magari quest'anno, secondo lei, mm-hmm, il mare se l'è goduto troppo poco.
1: O sì, per meno tempo, chiaramente. Probabile, o magari è perché in questo momento, con l'abbassamento delle temperature, non è più facile andare al mare nel modo in cui lei vuole andarci. Io lo so.
0: Però comunque il sole che bacia i belli, ricordiamolo.
1: Certo, okay, certo.
0: Perché Andrea Ferrari invece bacia tutti.
1: Non è vero questa cosa.
0: No,
1: però il sole non mi bacia,
0: mi hanno riportato, mi hanno riportato male la cosa. Diciamo che picchia ancora, quindi è bello caldo durante le ore diurne.
1: È vero.
0: Nelle ore notturne non picchia.
1: Perché al massimo di rimando sulla luna, ma niente di più.
0: 393-7366-170. Se facessi il film della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora?
2: Radio Bella e Monella.

0: messo Pino Daniele con Again su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170, se facessi il film della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora?
1: Mentre leggiamo i vostri messaggi, che insomma dobbiamo un attimo mettere in ordine perché insomma ci sono tante canzoni, dobbiamo anche riconoscerle, forse ve le facciamo anche ascoltare, chi lo sa, quelle che possiamo. Però attenzione, perché colonne sonore stiamo parlando bene, ci sono anche delle colonne sonore utilizzate, comunque delle canzoni in realtà all'interno delle colonne sonore dei grandi film, che sono iconiche, no? Che sono rimaste nella vostra storia. E fra queste, per esempio, senza metterle in ordine, c'è Il Padrino.
0: Ok.
1: Però la canzone, quella Nino Rota, 72, è presente?
0: Certo.
1: Tipo, come si chiama? Vitti la Luna, una cosa del genere dovrebbe essere.
0: Non mi espongo.
1: Vabbè. Quella lì, molto bella, molto apprezzata. Seconda canzone, ripeto, senza ordine, non c'entra nulla. Profondo Rosso.
0: Ok.
1: Come
0: sì,
1: fa?
0: Dei Goblin. Adesso sicuramente sono fuori tono, però.
1: Ma chi
0: meno male
1: frega.
0: È quella.
1: E al terzo posto, che non è terzo posto per ordine, c'è Rocky, quella famosissima, che dovrebbe essere Eye of the Tiger, no? Una cosa del genere.
0: Sì, dei Survivor. Al 393-7366-170 invece c'è chi scrive: Nessun dorma della Turandot, ma non per la lirica.
1: Mamma mia.
0: Non per la lirica, solo per le zanzare che mi hanno fatto, che non mi hanno fatto chiudere occhio tutta quanta la stagione.
1: Maledette.
0: È una cosa meravigliosa. 393-7366-170.
1: Se facessi il film della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora?
2: Radio Bella e Monella.

0: con White Girl Wasted. Beh, magari qualcuno userebbe questa come colonna sonora del film della sua del film della sua estate, sostanzialmente.
1: Certo, certo, però dura poco, dura appena 2 minuti, quindi magari un'estate molto veloce, molto ritmata, molto,
0: è un corto,
1: è vero,
0: molto
1: assolutamente.
0: Semplicemente,
1: assolutamente. Attenzione, perché ce ne sono anche altre 93 73 66 170, come Giuni Russo, Un'estate al mare, perché? Perché anche quest'anno l'ho vista principalmente sullo schermo del PC, capito? Il mare. Che bello, che bello.
0: Che fortuna.
1: È una bella emozione questa, eh. Se fosse per me, dice Federica, mi dedicherei Fafan.
0: Vaffanculo di Mandini.
1: Fafan. Ha detto Fafan.
0: Ho capito, perché non voleva essere esplicita. Per te lo siamo noi espliciti.
1: È vero, è vero.
0: Caldo, Marco, lavoro, sì. Stress a go go.
1: E allora un bel
0: Fafan. No, l'abbiamo già detto una volta, dopo se no ci arriva.
1: Un bel Fafan. No. Fafan, Fafan si può dire. Fafan. Okay.
0: E come lo direbbero i bambini, no?
1: No, no.
0: Magari. Sì.
1: Fafanfulo, sì, è vero, sì. Fafanfulo, sì, potrebbe
0: perché
1: essere.
0: Perché magari non avendo ancora i dentini.
1: Ma quindi, quindi se diciamo quella parola in quel modo con solo la F, tranquilli.
0: Beh, sì,
1: si può dire. Ma allora, fa fanfulo un po' a quest'estate brutta che ha avuto
0: Federica. È comprensibile.
1: Che ha avuto, che ha avuto Feferifa. È stata veramente.
0: Non parliamo in falfarlese, perché se no dopo.
1: È poco comprensibile.
0: Bravo, esattamente. 393-7366-170. Gli ultimi minuti per raccontarci se facessi il film della tua vita, anzi dell'estate.
1: Della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora? Radio Bella e Monella. Tutto.

0: Migliacci con Maledetto Me su Belle Monella. Andiamo in chiusura anche di questa mezz'ora qui, tra poco chiudiamo il nostro discorso e poi chi lo sa,
1: vedremo, vedremo come andrà, sicuramente una mezz'ora insieme ce l'abbiamo, eh?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ehi, cosa hai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: E operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice confezione da 3 flaconi a 7,99 euro. Da 2 pezzi in su 6,99 euro al pezzo. Più prendi meno spendi negli ipermarket aderenti.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
13: Magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
14: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
15: Prendi subito il tuo.
14: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
16: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
17: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
18: Delex.it.
17: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
18: Prenota subito una prova.
17: Delex, il tuo partner al lavoro.
19: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
20: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
21: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
22: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
21: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Non perdete tempo, per favore.
25: Solo un po'.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
26: Italiamo. Italiamo.
2: La grande festa italiana.
24: Vogliamo cominciare?

0: Ci ha fatto ascoltare Umberto Tozzi con Tu,
1: Mal, Furia Cavallo del West
0: e Mina Celentano con Acqua e Sale.
1: Grazie ancora al nostro Antonello Ceri. Adesso andiamo in conclusione del nostro argomento e poi ve l'ho detto. Chi lo sa?
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: E poi salutiamo, interrompo perlomeno.
1: Ah,
3: saluti,
1: okay,
3: sicuramente.
1: Okay, okay.
3: Stiamo parlando di colonna sonora, o meglio, vi abbiamo domandato se facessi il film, faceste voi il film della vostra estate, che canzone usereste come parte della vostra colonna sonora? Qual è? Qual è questa canzone? Al 393-7366-170.
1: La qualsiasi potete mettere, assolutamente.
3: Le più belle canzoni del mondo.
1: Ma anche le
3: cose
1: più brutte,
3: Lei, Giulia, direbbe DJ Matrix.
1: Ok, con
3: stesso
1: quale?
3: Posto, stesse sagre.
1: Evidentemente lei ha passato tanto tempo in quest'estate alle sagre, magari, che ne so, per il lavoro che fa, potrebbe
3: essere. Però magari come volontaria, sai che le sagre
1: anche
3: sono sempre
1: volontari,
3: i volontari che aiutano a portare a casa, insomma, la sagra in sé, no?
1: E quindi, molto, insomma, bello. Questa canzone ci racconta un pochettino il mondo anche delle sagre, ecco, mettiamole in questa maniera. Poi c'è anche chi scrive I'm Still Standing di Elton John, perché sopravvivere al caldo record di quest'anno è stata la mia vera impresa epica.
3: Nemmeno male. E lui invece va un attimo sul classico, I Negramaro con Estate, la colonna sonora perfetta per le serate e le uscite, guardando il tramonto con le persone giuste.
1: Ti ricordi che serata?
3: No!
1: Che serata che t'ho fatto passare?
3: Salutiamo Christian De Sica.
1: No, non serve abbraccio. Salutare Christian De Sica, perché tanto comunque non ci sta ascoltando, però.
3: Ma va.
1: Perché se
3: ti ascolta sempre, Christian?
1: Sì, te la
3: sempre. Christian.
1: Dove te l'ha scritto? Su MSN.
3: Delicatissimo.
1: Certo.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Cosa so?

0: piccola stella senza cielo su Belle Monelle. Andiamo in conclusione del nostro argomento. Se facessi il film della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora?
1: Ci scrive Simon o Simone, come vogliamo chiamarlo, che dice: la mia canzone dell'estate passata in Florida è Carry On di Kenny Chesney.
0: Potevi dirlo anche con Kenny Chesney.
1: In questo modo.
0: Hai strabuzzato gli occhi, sembrava che tu stessi.
1: Strabuzzato gli occhi.
0: Sì.
1: Kenny Chesney con Carry On.
0: Vabbè, okay. Andiamo avanti.
1: Poi sentiamo ancora, vai Antonio.
0: Chi è?
1: Antonio.
2: La mia sarebbe Mare, sapore di mare. Bellissima.
1: Quanta acqua che ha bevuto a mare mentre, mentre non respirava sott'acqua.
0: No, per carità, ognuno sceglie la propria colonna sonora. C'è chi sceglie mare profumo di mare, lui è mare e sapore di mare.
1: Adesso ci scrive e dice: sì,
0: ma perché a me prima di andare a letto mi piace sempre bere un bicchierone di acqua marina.
1: Che bello, presa direttamente lì.
0: Beh, c'è stato il trend dell'anno scorso che pucciavano.
1: Ma non è il trend dell'anno scorso, purtroppo è una cosa che c'era tempo, come si chiama? La frisella, no?
0: Sì.
1: Che viene pucciata in mare, in mezzo, quando sei in barca, l'hai creato tu quell'olio motore che è sul mare, non prenderlo con la frisella, perdonami.
0: No, perché metto un po' di sale e un po' di olio, capito? E così poi ci metto un bel po' di pomodoro e un po' di mozzarella.
1: Che bello, buon olio Fiat sulla frisella.
0: Sai come stanno le persone che hanno fatto questa cosa qua? Io gli auguro tutto il bene del mondo, però ogni tanto potrebbe esserci qualche così controindicazione.
1: Ma
0: a
1: non
0: queste
1: preoccuparti,
0: mosse.
1: Non preoccuparti. Se sono sugli yacht, hanno i soldi per farsi i check-up completi tutti i giorni.
0: Anche
1: okay?
0: Tu c'hai ragione.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: possibile dividerci, ma per questa volta è finita.
1: No, no, assolutamente. Tra l'altro, Laura Pausini è stato il personaggio misterioso di prima. Sì. E uno degli indizi era proprio la solitudine. Ha cantato questa canzone qua.
0: Tutto torna al Dise.
1: Amici,
0: torna.
1: Noi salutiamo anche coloro che ci stanno ascoltando in replica dall'una alle tre.
0: Buonanotte.
1: Ci risentiamo dalle 15 alle 16 in solitaria e dalle 16 alle 18 con Andrea anche domani. Ciao!
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
4: Ecco la merenda.
5: Ma è il panino al prosciutto!
4: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
6: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
8: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
11: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
13: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
14: Perché Nova del gusto è la prova.
15: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Bentrovati da Virginia Giacomin. Il presidente iraniano Pezeshkian, intervenendo all'81esima assemblea generale dell'ONU, mostra le foto della scuola bombardata all'inizio della guerra. Non siamo terroristi, siamo vittime del terrorismo da parte di Washington e Tel Aviv. La delegazione americana ha lasciato l'aula. Teheran promette maggiore resistenza di fronte ai bulli e alle sanzioni. A New York, atteso l'intervento del leader ucraino Zelensky e l'arrivo del presidente cinese. Un elicottero militare russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, decollati caccia NATO. Per le forze armate di Varsavia sarebbe un chiaro test di Mosca per valutare la difesa dell'Alleanza Atlantica. In Ucraina un raid russo ha colpito Kiev, sospeso il servizio ferroviario della città. L'Italia riapre formalmente la porta all'energia atomica. Con il via libera definitivo arrivato dal Senato, il disegno di legge delega per il ritorno al nucleare sostenibile completa l'iter parlamentare e diventa legge dello Stato. Il ministro Pichetto Fratin parla di giornata storica per l'Italia. Sarà effettuata una perizia sull'attrezzatura dell'operaio di 22 anni, morto nella notte al Colosseo. In particolare, bisognerà stabilire come mai la sua imbracatura non fosse agganciata alla fune. La procura di Roma procede per omicidio colposo, chiuso per lutto l'intero sito. Sventata aggressione con coltello a scuola grazie ai compagni. Uno studente di 14 anni di un istituto di Lamezia Terme aveva pianificato su Telegram di colpire la sua docente di italiano. L'arma era già stata nascosta nei bagni della scuola. Ciclismo, l'Italia conquista uno storico oro nella cronostaffetta mista ai mondiali di Montreal. Volley, alle 21.05 al Palavela di Torino, gli azzurri sfideranno la Finlandia. Obiettivo vincere e accedere alle semifinali. Tennis, ai quarti di Coppa Davis a novembre, gli azzurri ai quarti incontreranno la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: altro, pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Sei all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Colors Partenope ad aprire questa nostra ultima ora insieme, quella dalle 18 fino alle 19. L'ora in solitaria, signori, con me Andrea Ferrara, ovviamente su Radio Bella e Monella. L'abbiamo detto, la radio è tutta da cantare, abbiamo un mare di cose da fare, abbiamo le nostre news sotto sopra fra pochissimo, e poi ultima mezz'ora. Ve lo prometto sempre, però stavolta, ragazzi, il premio arriva a chiunque, cioè a chi vince, chiaramente, perché si giocherà sempre al 393 7366 170. Tutto fra pochissimo, prima però, prima delle news, prima dei giochi e tutto il resto, si va avanti con la musica, tutta da cantare ovviamente, eh. C'è Jordi, c'è Gabri Ponte, torniamo nel 2002, strizzate gli occhietti e sognate con noi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

Beh, con Piangere 90, Blanco, ovviamente qui su Radio Bella e Monella, è il momento di cominciare con le nostre news sottosopra. Parliamo di questo studio guidato da Xenia Panidi. Conoscete tutti, immagino, insomma, della Scuola Superiore di Economia, che ha analizzato il legame tra la passione per il dolce, quindi gli amanti dei dolci, e le decisioni un po' così prese a rischio. Va bene, l'esperimento, che è stato pubblicato poi sulla Frontiers in Psychology, ha diviso i partecipanti, l'ha divisi molto bene, in base appunto al gradimento di varie concentrazioni di acqua zuccherata. Quindi chi apprezzava maggiormente il dolce veniva catalogato in questo modo, cioè veniva subito beccato in questo modo. Nelle prove, però, quelle definitive, quelle dello studio, gli amanti dei dolci hanno mostrato, diciamo, una maggiore cautela, evitando opzioni incerte, ok? Questo quindi cosa ci dice? Ci dice che non per forza la tendenza ad afferrare la ricompensa subito, quella disponibile, chiaramente, è legata anche all'avere subito qualcosa, no? Il dolce è un vantaggio subito, istantaneo, non a lungo termine, giusto? E invece fanno l'opposto, cioè la ricompensa subito disponibile non deriva, appunto, questa volontà, dall'impazienza, ma da una bassa tolleranza, secondo lo studio, verso l'incertezza del futuro, capito? Quindi non scommettono particolarmente bene, questo è il concetto. Avanti dei dolci, siete d'accordo o non siete d'accordo? Ditecelo, 393 7366 170. Radio

0: Radio Paranoia, Samurai J. Andiamo avanti adesso con le nostre news sottosopra. Questa volta parliamo di emoji, va bene? Siete tutti esperti, immagino, di emoji, quelle che utilizzate, quelle che non utilizzate. Ecco, l'emoji del pollice in su, ok? Che per molti al di sopra di una certa età vuol dire semplicemente ok, ok, va bene, c'è problema, va bene, ok. Ecco, storicamente appunto utilizzata per questo, per indicare approvazione o comunque anche ricezione del messaggio, capito? Per la Gen Z, ma in realtà credo anche per i millennials da un certo punto di vista, se scrivi solo questo, cioè io non lo vedo bene, cioè ha un significato freddo, vago, magari sbrigativo, no? Tipo, ma vabbè, sì, ok, ok, ok, ecco. Quindi diciamo la Gen Z, però starei anche un po' più largo, va bene? L'invio appunto del solo pollice viene interpretato come un segnale passivo-aggressivo anche, di insofferenza, quindi voi all'ascolto, voi che magari non siete all'interno di questa generazione e siete magari anche più in su con le generazioni, state attenti, cioè il pollice e basta, non va bene, è troppo freddo, è come dire sì sì va bene, adesso devo fare altre cose importanti, mettete qualcos'altro, un ok va bene insieme al pollice, qualcosa del genere, magari questo porta a essere il tutto un po' più caldo e compreso al meglio di quello che volete dire.
1: Radio Bella e Monella. I got a message for you from my heavenly father.

0: funk Francesco Gabbani a chiudere questa nostra prima mezz'ora insieme. Fra pochissimo ragazzi si gioca, quindi pronti al 393 7366 170.
1: Sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Da The Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, servizio, vis audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
6: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV.
11: Bella e Monella.

0: hit del Cesarone Cremonini, Paparazzi, fresca fresca fresca qui su Radio Bella e Monella. È il momento, adesso ve l'ho promesso, si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella, si gioca con...
0: Si gioca con il cantami la vocale. Allora, il gioco è semplicissimo, però dovete, insomma, dovete stare attenti, ve lo rispiego, ma dovete stare attenti, dovete cantare al 393 7366170 il ritornello della canzone che vi faccio ascoltare adesso, va bene? Però dovete scambiare tutte le vocali con la vocale A, ok? Quindi vocale diventa vacala, cantami diventa cantama, cantami la vocale è cantama la vacala, potremmo chiamarlo anche così. Comunque la canzone di oggi è la seguente, sentite, vai! Dove

0: ovviamente Annalisa con Bellissima. Dovete correre perché per vincere dovete essere i più bravi a ricantare questo ritornello con la vocale A al posto di tutte le altre vocali, ma dovete essere anche i più veloci a mandarci il messaggio vocale, ok, al 393 7366 170. Quindi per una maglia di Bella e Monella non mi resta che dirvi: fate il vostro gioco.
1: Radio Bella e Monella.

0: ballassa, ma no, mi dispiace, il cantami la vocale dovevi cantarlo con un messaggio vocale, dispiace, dispiace davvero, ma a portarsi a casa la maglia è lei che ha cantato perfettamente, anzi perfettamente male, la nostra Elisabetta, complimenti.
1: Radio Bella e Monella.

0: queste nostre tre ore insieme, anche quelle in solitario dalle 18 alle 19. Noi ci risentiamo domani, io torno domani tranquilli dalle 16, sempre qui su Radio Bella e Monella. Nel frattempo, fra pochissimo c'è il nostro Rocky che è già pronto scattante, e prima ancora c'è lui, Roby Borillo, con i belli di gruppo. Un saluto da Andrea, ciao!
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

C'era Tarzan Boy, mi ricordo, e tanti altri, ma questo che vi ho accennato all'inizio è quello di Urlando contro il cielo di Ligabue, che è proprio un classico, ma viene fuori proprio un coro da stadio effettivamente, ed è il primo tormentone che ascolteremo oggi nei nostri belli di gruppo tutti i giorni con sottoscritto Roby Borillo dello Slocos qui su Radio Bella Monella, tra l'altro una radio tutta da cantare, per cui ci lanciamo a cantare proprio a squarciagola. Poi, visto che abbiamo parlato di cielo, perché Urlando contro il cielo, mi è venuto in mente la canzone di Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu, ci sono tante canzoni veramente dedicate al cielo, potremmo fare una settimana intera solo di canzoni di questo tema, mi è venuta un'idea, magari fra qualche settimana lo facciamo. Io sono Roby Borillo, vi auguro buon ascolto.

0: sempre più blu, un grandissimo classico ripreso un po' in tutte le salse di Rino Gaetano, e poi Urlando contro il cielo di Ligabue. Vi ricordo l'appuntamento, quello del weekend, dei nostri belli di gruppo nella versione extended, dove mettiamo insieme tutto quello che è successo durante la settimana. Ma per quanto riguarda la pillola giornaliera, ci risentiamo domani. Ciao, e che il tormentone sia sempre con voi.
1: I belli di gruppo. Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato! Adesso tocca a te! Immagina, gioca, sperimenta! Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. scienceforall.it.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
5: Per

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Radio Bella e Monelli.

0: Le 19:02.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Una buona serata da Virginia Giacomin. Dopo quasi 40 anni l'Italia riapre formalmente il capitolo del nucleare. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sull'energia nucleare sostenibile. Entro 12 mesi dovranno essere definiti nuovi strumenti normativi per impianti, sicurezza, scorie e ricerca. Promessa mantenuta, commenta la Premier Meloni. Alla Camera il Question Time di Giorgetti. La priorità è il taglio delle tasse. A breve una sintesi sulla manovra. Il ministro dell'Economia conferma che la revisione dello scaglione IRPEF è una delle finalità e sull'eliminazione del bollo auto ripete: la volontà del governo è che sia una misura strutturale. L'OCSE rivede al rialzo le stime sul PIL italiano per il 2026, più 0,9%, in miglioramento rispetto al più 0,5% dello scorso anno, più 0,4 punti percentuali sulle previsioni di giugno. Il report conferma tuttavia il rallentamento per il prossimo anno, più 0,6%. Calcio, venerdì l'esordio dell'Italia in Nations League contro il Belgio. In conferenza stampa il centrocampista della Lazio Frattesi si dice contento del ritorno di Mancini e ammette: la mancata qualificazione nei mondiali è una ferita che sanguina ancora. Gli europei di volley questa sera azzurri in campo contro la Finlandia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi. Un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
3: Bella e Monella.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare.
1: Che sound, quello di Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, qui su Radio Belle Monella. Buonasera a tutti quanti, buonasera, buonasera e ciao ciao ciao. Ciao da Andrea Ferrara, salutiamo e ringraziamo appunto il nostro collega che tornerà sempre domani alla solita ora. Buonasera a tutti quanti. Magari potrete sentire un po' la mia voce un pochettino strana. Ragazzi, primo giorno di autunno, si sente tutto quanto. Rocky lo sente tutto addosso, infatti questa mattina si è svegliato con naso tappato e vai, mal di testa e vai, raffreddore e vai, mal di gola e vai. Basta, non aggiungo altro perché sennò veramente mi servirebbe una puntata intera. Però insomma, dalle 19 alle 21 sarò io in diretta assieme a voi, in condizione abbastanza precaria, però come sempre bello bello carico. 393 736 170 è il numero per interagire con noi, commentare e rispondere anche alle domande che vi facciamo tramite messaggio scritto oppure vocale. State ascoltando Radio Belle Monella e direi di andare subito al prossimo disco dal 2019. Questo disco si chiama Calypso ed è di Sfera Ebbasta, Mahmood e Charlie Charles.

0: 19.15 di questo mercoledì sera. State ascoltando Radio Bella e Monella. Il disco era quello di Tiziano Ferro, Fingo e Spingo. E sto facendo anch'io praticamente la stessa cosa. Fingo di star bene, Spingo col diaframma. In realtà sono pieno di raffreddore. Bene sì, mi sono svegliato questa mattina, no? Con le finestre mezzo aperte, perché poi si sa, è sempre colpa di Rocky. Sempre questo che c'ha sempre la testa per aria, ecco. Mi sono svegliato con un sacco di raffreddore. E poi succede, giustamente, è il primo giorno di autunno, le temperature stanno cambiando, anche la modalità, insomma, cioè bisogna anche tirare fuori i vestiti pesanti. Però mentre mi alzavo dal letto questa mattina e ho capito un attimino dove fossi, innanzitutto che fossi vivo, ok, stavo pensando, ma quanto bene si sta negli altri paesi, là, nei paesi in cui non fa mai freddo, per esempio ai Caraibi, al Mar Rosso, a Capo Verde, o per esempio a San Diego in California, nelle Isole Canarie in Spagna, tutti quei paesi in cui si sta bene. Poi effettivamente sono tutte cose che noi vediamo sui social, no? Perché quante volte vi capita anche a voi di aprire i social, TikTok, Instagram, e vedere che effettivamente negli altri paesi si sta sempre meglio, le città sembrano più organizzate, le persone più felici, gli stipendi più alti in generale, i paesaggi incredibili. E alla fine pensiamo, ma perché sono nato in Italia, e in questo caso perché solo in Italia c'è umidità, c'è afa, si muore sempre di caldo? Ovviamente però sui social vediamo soprattutto il lato più bello di un paese, mentre magari non conosciamo tutti i problemi e le difficoltà che ci sono dietro, perché poi giustamente pensateci, tutte quelle persone che vanno in vacanza cercano sempre di viversela al meglio, quindi di vedere sempre i pro e non i lati negativi, magari le difficoltà che c'è effettivamente quel paese. Quindi volevo farmi una domanda abbastanza strana oggi al 393 7366 170. Immaginatevi di non essere neanche nati, ok? Pensateci, in quale paese avreste voluto nascere proprio adesso, nel 2026? Messaggio scritto oppure vocale.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che

0: La voce era quella di Ultimo con tutto questo Radio Belle Monella, le 19.23, e stiamo facendo con voi un giochettino, no? In quale paese avreste voluto nascere? 393-7366-170. Questa cosa qui è partita da un mio pensiero di questa mattina, dove ho detto: ma sai che mi piacerebbe un sacco essere nato in California, a San Diego, a Los Angeles, tutti quei posti lì in cui fa effettivamente sempre caldo, non c'è afa, non c'è umidità. Poi giustamente, quando si aprono i social, si vedono le storie, i post dei vostri amici, dei miei amici che viaggiano, ma anche di personaggi famosi che fanno anche la bella vita, tutto ci sembra più bello all'estero.
1: Ciao, sì? Ciao. Ti ho appena ascoltato. Allora, per quanto riguarda il paese, seguivo un po' il tuo discorso, che a volte sembrano più fortunati, riguardante ovviamente in primis gli stipendi, i bei posti, eccetera. Ok, però posso dire intanto una cosa: per me la cucina italiana intanto non la batte nessuno, la cucina italiana. E invece, per quanto riguarda la tua domanda, dove mi sarebbe piaciuto nascere, direi oggi come oggi forse Cina, Giappone, per quanto riguarda anche il discorso della tecnologia. Io li vedo tanto avanti in tutto. In tutto sono avanti.
0: Ecco, una cosa.
1: Ciao,
0: c'è una cosa. Sono dei paesi molto, molto belli. Sì, da quel punto di vista lì sappiamo benissimo che sono molto avanti. Però questa cosa qui mi fa leggermente paura, perché i paesi troppo sviluppati, sai, c'è sempre un po' di confusione, secondo me. 393-7366-170, tramite messaggio scritto oppure messaggio vocale, se ti va di rispondere. In quale paese avreste voluto nascere?
2: Radio Bella e Monella.
3: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: disco era quello di Coez. Ci vuole una laurea qui su Radio Belle Monella. Abbiamo concluso la nostra prima mezz'ora assieme e in realtà proprio in questo momento ci vuole un posto, un paese, una città, una provincia, un luogo che ci renda soddisfatti. 393-7366-170, in quale paese avreste voluto nascere? Pensateci.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Da Despari Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
8: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
9: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
11: Kit Universal Fun, il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo! Scopri di più su perla-novagorica.com.
12: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
13: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
14: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco! Sconti reali fino al 70%! Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro!
15: Il tetto tiene ancora!
16: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
20: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Abbiamo appena ascoltato gli anni qui su Radio Bella e Monella, dischi selezionati dal nostro amico Matteo Monti, Francesco Baccini in chiusura con Sotto questo sole, Adriano Celentano nel mezzo e ad aprire con Max Gazzè e Vento d'estate. Eccoci qui per la seconda mezz'ora insieme, state ascoltando Radio Bella e Monella, le 19.41 di questo mercoledì 23 di settembre. Per chi si fosse appena collegato, durante la prima mezz'ora stavamo discutendo un po', insomma, di quale paese, in quale paese avreste voluto nascere, perché poi si sa, almeno una volta nella vita abbiamo pensato e ci siamo detti, ma sai che mi sarebbe piaciuto tantissimo nascere in quel paese lì, perché poi dipende tanto anche dai social, no? Noi viviamo in Italia e diciamo, perché siamo nati in Italia? Poi quando apriamo le storie vediamo sempre questi paesaggi di persone che pubblicano sui social, storie, post che viaggiano in giro per il mondo, tutto ci sembra più bello. Per esempio c'è lei che ci dice la sua.
2: Se avessi potuto nascere in un posto diverso, mi sarebbe piaciuto tantissimo Londra, o comunque una città grande con tanta gente multietnica. L'Italia mi sta stretta. Mi sta stretto il Veneto ultimamente. Mentalità chiusa, retrograda. Non mi ci ritrovo più in questo paese. Oppure mi sarebbe piaciuto un paese caldo. Decisamente un paese umidità. Non con 50 gradi, però magari quei 30 gradi, 28-30 gradi costanti,
1: sarebbe stato
2: giornate
1: bello.
2: Lunghe, zero umidità.
1: Sarebbe stato molto molto bello. Però adesso passiamo alla realtà, perché tra pochissimo vi svelerò qual è il paese in cui sono nati più bambini. Ehi, state qui, state molto attenti.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cambiare.

vostri desideri della serie. No, ma nel 2026 avrei tanto voluto nascere a Londra, in Cina, in Giappone, in America, a San Diego. Pensate che secondo le proiezioni delle Nazioni Unite, quindi del secondo uno studio fatto dall'ONU, nel corso del 2026 nel mondo nasceranno circa 132 milioni di bambini, considerando sia quelli già nati sia quelli che nasceranno entro la fine dell'anno. Il paese con più nascite, pensate, nel 2026 sarà l'India, con circa 23 milioni di bambini. Poi al secondo posto troviamo Cina con circa 8,6 milioni di nascite, pari al 6,51%. E qui poi c'è una cosa molto curiosa, perché poi sappiamo benissimo che la Cina è molto grande, ma sta attraversando comunque una fase di forte calo delle nascite e ha raggiunto già un bel picco demografico. Quindi ecco, pensate, non avrei mai immaginato, invece ecco, l'India è il paese in cui si sforneranno più bambini entro la fine dell'anno, considerando appunto quelli già nati. Radio Bella.

0: Baby Gay con Tuca Macarena qui su Radio Belle Monella, che ci porta alla conclusione della nostra prima ora assieme. Piccolo decapino, abbiamo appena detto che secondo uno studio proiettato dalle Nazioni Unite, quindi dall'ONU in poche parole, nel 2026 nasceranno un sacco di bambini, contando quelli già nati e quelli che nasceranno entro la fine dell'anno. Pensate che il paese che ospiterà più bambini piccoli entro la fine del 2026 sarà il paese dell'India, poi c'è Cina, c'è il Giappone e ce ne sono tanti altri. Tra pochissimo vi darò una classifica più completa, arrivando fino alla decima posizione, e voi starete già pensando: sì, ma l'Italia c'è in bambini? In Italia si fanno? Ah, state qui per scoprirlo. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
6: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Radio Bella e Monella.
10: Io sono magico, italico romantico.
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
0: Le 20 in punto.
11: Radio Bella e Monella Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
13: Tempo nel complesso stabile sulle regioni settentrionali, seppur con la presenza di qualche annullamento irregolare che tuttavia nel corso del pomeriggio e serata lascerà spazio a maggiori aperture. Temperature in lieve diminuzione per l'ingresso da est di correnti più fresche, non andremo oltre i 24-25 gradi in Valpadana. Poi giovedì, giornata ancora in prevalenza stabile e soleggiata, seppur con nubi in aumento, nubi alte stratificate poi dal pomeriggio per l'arrivo di un fronte da nord che però ancora una volta lambirà le Alpi e poi scivolerà verso il centro-sud e dunque porterà al più qualche locale piovasco a fine giornata sulle Alpi orientali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
2: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
1: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

comunità Tici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento qui su Radio Bella e Monella, le 20.05 di questo mercoledì 23 di settembre 2026, secondo ore insieme. Ciao, buonasera a tutti quanti, sono Rocky, si arriva fino alle 21 e per chi si fosse appena collegato adesso qui e si è perso tutto il discorso della prima ora, facciamo un piccolo recap, perché siamo partiti chiedendovi al 393 7366 170 qual è il paese in cui avreste tanto voluto nascere, perché si sa, almeno una volta nella vita, una volta nella vita avete avuto quel pensiero, no, della serie, ma sai che mi sarebbe molto piaciuto nascere lì, vivere in quel paese lì al caldo, dove si sta bene, dove c'è tanta gente. Poi abbiamo visto effettivamente che secondo una classifica, secondo uno studio stilato dalle Nazioni Unite, nel 2026 il paese in cui sono nati più bambini è il paese dell'India, seguito poi dalla Cina, dal Giappone. Poi pensate che abbiamo al terzo posto la Nigeria con circa 7,7 milioni di nascite, ripeto, anche perché in India sono nati all'incirca, se non sbaglio, 23 milioni di bambini, quindi si è classificata al primo posto. Poi al quarto posto abbiamo il Pakistan con circa 6,9 milioni, andiamo velocemente giù, al quinto posto la Repubblica Democratica del Congo, al sesto posto l'Indonesia, al settimo l'Etiopia, poi arrivano gli Stati Uniti, poi il Bangladesh e decimo il Brasile. Ecco, l'Italia non è presente tra le prime 10 e vi ricordo che stiamo parlando appunto di bambini, di nascite che si terranno nel 2026, comprese quelle già effettuate, e ovviamente si contano anche quelli che arriveranno entro fine anno. In Italia invece come siamo messi? Tra poco vi do il dato ufficiale.

0: altro che fuorilegge, qui bisognerebbe tirare fuori qualcos'altro dai pantaloni, no? Perché abbiamo appena parlato di questa cosa qui, di nascite mondiali, e abbiamo capito che il paese in cui nasceranno più bambini e in cui sono nati più bambini è l'India, conta circa 23 miliardi, quindi il 17,35% di tutte le nascite mondiali. Abbiamo fatto una classifica, siamo arrivati fino a 10, dalla prima che è l'India fino alla decima che è il Brasile, e l'Italia donde stas? Pensate che l'Italia rappresenterebbe soltanto circa il 0,29% delle nascite mondiali. Quindi, per farla molto semplice, ogni 1000 bambini, per esempio, che nasceranno nel mondo nel 2026, soltanto circa 3 nasceranno in Italia. Attenzione, perché poi questa classifica, cioè, non è che significa necessariamente che in India ogni famiglia faccia più figli che in tutti gli altri paesi. Conta anche sicuramente il fatto che in tanti paesi ci siano anche molte persone. E pensate che l'India continua comunque ad avere una popolazione enorme e relativamente giovane, mentre magari paesi comunque molto sviluppati come la Cina, Giappone e Italia, che magari sono meno sviluppati, hanno un livello di fecondità molto molto bassi. E quindi questo è il motivo.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

Due canzoni belle le fate voi due, Emma e Fabri Fibra. Il disco che abbiamo appena ascoltato si chiama Antidroga. Ma di figli invece, perché non ne fate? Ma sì, perché sicuramente diranno: ok, che non gli mancheranno sicuramente i soldi a questi due, però dicono, staranno anche pensando in questo momento qui sicuramente, mantenere un figlio in Italia costa veramente tantissimo. E infatti effettivamente è proprio così, perché tra pochissimo vi parlerò, sì, di questo studio che dice

0: giochi, aspettiamo tuo figlio, milanista, dai.
1: Ma guarda, col cavolo, neanche per sogno, piuttosto astemio. E ti dico la verità, mille volte meglio.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Vorrei ascoltare la canzone che fa... Anche se tutti ballano tranne te. Grazie mille, ciao.
4: Futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
5: Ma cos'è sta paranoia?
4: Aspetta, fammi fare.
5: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
4: Cosa?
5: Dai, fibra, caccia un po' di rap futuristico.
4: Ok.

0: Se non sei fidanzata, meglio comunque. Anche perché sono ancora single. Sono qui da quando è andato via Greta. Sono triste, sono single. Non so con chi provarci. Con Fabri Fibra, no, non penso proprio. Torniamo tra pochissimo, perché tra poco ci ascolteremo i tre dischi selezionati da Antonello Cerri. State qui.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
10: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
12: Per chi sedi e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. La
14: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero alla fila. Giù.
19: Antonello Cerri suona
20: Italiamo.
21: Italiamo.
22: Italiamo.
20: Italiamo.
19: La grande festa italiana.
17: Vogliamo cominciare?

0: Abbiamo appena ascoltato i dischi selezionati dal nostro caro DJ Antonello Cherry in chiusura Vipin' Trip, nel mezzo il disco degli 883 con Robert Miles con Un Children, quindi un disco mashuppato, e in apertura Jovanotti con Un Raggio di Sole.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: State ascoltando Radio Bella e Monella alle 20:41 di questo mercoledì sera. Ciao, sono Rocky, si arriva fino alle 21, quindi effettivamente mancano meno di 20 minuti. Abbiamo un po' discusso di nascita, abbiamo visto che appunto nel 2026, facciamo un piccolo recap per chi si fosse appena collegato, il paese in cui ci saranno più bambini sarà il paese dell'India, quelli che sono compresi, quelli che sono già nati e quelli che nasceranno entro la fine del 2026. Abbiamo anche citato l'Italia. L'Italia molto male, rappresenterebbe soltanto circa il 0,29% delle nascite mondiali. E ripeto ragazzi, in India siamo veramente alti, il 17,35% di tutte le nascite mondiali. E voi direte, e direte anche molto bene, ci credo, costa tanto mantenere un figlio. Ovvio, perché secondo la ricerca Money Farm, che è questa società digitale di consulenza e gestione degli investimenti, mantenere in Italia un figlio almeno fino ai 18 anni costa in media circa 162.000 euro, e può arrivare fino a 212.000 euro, che effettivamente sono tantissimi.
2: Radio Bella e Monella.

Noemi che mi chiede così con gentilezza: tu che cosa fai questa sera? Beh, guarda Noemi, visto che ci siamo, te lo dico, non ho paura di dirtelo, non farò sicuramente figli. Ecco, questo poco ma assicuro. Abbiamo capito che di figli non ne farete neanche voi, da quel che ho capito ancora 2.0, però almeno ho capito che siete molto bravi e venite sempre e partecipate ai nostri eventi, perché domenica 27 torna la Run 51 all'aeroporto militare di Istrana, in provincia di Treviso, e noi ovviamente ci saremo. Anche quest'anno avete dimostrato tutto il vostro affetto con una partecipazione enorme, tanto da esaurire tutti i posti disponibili. Ah, quindi siete stati bravissimi e le iscrizioni sono ufficialmente chiuse. Attenzione, perché l'accesso all'aeroporto è consentito esclusivamente agli iscritti, quindi una giornata di sport, solidarietà ed emozioni nella straordinaria cornice del 51esimo Stormo. Run 51, corri dove i sogni prendono il volo. Non vi preoccupate, perché di eventi no, con Radio Bella e Monella ce ne saranno tanti tanti altri. Per rimanere sempre aggiornati, seguiteci sui nostri social Instagram, Facebook di Bella e Monella, oppure al sito bellemonella.it alla sezione eventi. Abbiamo due dischi, Il Pagante Pettinero e Fred De Palma, e poi chiudiamo la puntata.

0: La testa gira qui su Radio Belle Monella, che ci porta alla conclusione del nostro appuntamento del mercoledì sera. Ci sentiamo domani sera sempre dalle 19 alle 21. Ciao a tutti quanti e buonanotte.
1: Pronti? Partenza! Science for All! Il Festival delle Scienze dell'Università di Padova è tornato. Adesso tocca a te. Immagina, gioca, sperimenta. Scopri le meraviglie della scienza con ricercatrici e ricercatori. Dal 25 al 27 settembre a Padova e nelle sedi universitarie di Legnaro, Rovigo, Castelfranco Veneto, Conegliano e Chioggia. Scienceforall.it.
2: Ecco la merenda.
3: Ma è il panino al prosciutto!
2: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
1: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
4: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero.
7: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
8: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
10: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Radio Bella e Monella.

artisti, tanta musica, i super dischi speciali, chiamateli un po' come vi pare, fino ad arrivare al disco limone. Quello che vi piace tanto è che chissà, magari vi fa fare delle cosette anche quest'oggi. Poi lo ricordo, saluto Maxi e gli amici replicanti, quelli che ci ascoltano il mercoledì e la domenica, e poi l'appuntamento originale il sabato pomeriggio. Bene, è arrivato anche qualche messaggio, dopo lo leggiamo. Intanto, ragazzino, è Fred De Palma.

tanti gli artisti presenti e dicevamo anche qualche messaggino che arriva al 393-736-6170. Gente che chiede di essere salutata. Saluto Natasha e Valentina che stanno andando direzione aperitivo con le amiche e chissà, magari qualcuno di voi, qualcun altro in giro per il mondo magari le incontra e poi dice: ah, io ero su Bella Disco, anch'io stavo arrivando, e noi felici di far parte del vostro incontro nel sabato pomeriggio. Va bene, non perdiamo tempo, Galli, Good Times, e dopo c'è Anna, I got it.

0: Boris Sass, Al di là dell'amore, a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme.
1: E cosa c'è?
0: È finito lo spritz, andiamo a prenderlo per favore.
1: No, Al di là dell'amore, cosa c'è?
0: Lo spritz, infatti no, si scherza, si scherza.
2: È prima
0: amici,
2: lo spritz.
0: Amici
2: poi.
0: Baristi, prima c'è lo spritz, è vero.
1: Prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: partiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: gli anni. Su Bella e Monelli. Bella e Monelli. Grazie, grazie, grazie per questo trittico degli anni. Abbiamo ascoltato Delta V con Se telefonando,
1: Fedez e Robert Miles, Bimbi per strada,
0: e Caterina con Favola semplice.
1: Grazie ancora per queste tre canzoni, tutte da cantare.
0: Bella e Monella.
1: Ah, 16:43 minuti, siete su Radio Bella e Monella con voi Andrea e Alvise fino alle ore 18.
0: Eccoci.
1: Stiamo parlando dei titoli di notizie casuali.
0: Giriamo la nostra ruota, lo sapete, la ruota è legata a dei numeri, perché escono fuori dei numeri, e questi numeri sono legati a un titolo, anzi a tanti titoli, va bene? E i titoli quindi ve li leggiamo così come sono.
1: 27, 27, 39,
0: meglio, meglio. 835.931.
1: Potevamo stare comunque un po' più bassi.
0: Un miliardo di numeri, scusami.
1: Kate Middleton incanta sul red carpet con William.
0: Bene.
1: Il look alla premiere di Digger.
0: Digger.
1: E c'è anche Tom Cruise.
0: Ma cioè,
1: sembra l'inserto, capito? Cioè,
0: sì, c'è anche
1: tascabile,
0: attenzione,
1: che esce fuori dalla pochettina.
0: In dimensione naturale, tra l'altro.
1: Sì, mi ha fatto molto ridere leggerlo la prima volta, perché Kate Middleton incanta sul red carpet con William.
0: Ma certo.
1: E c'è anche Tom Cruise.
0: Non c'entra nulla, perché non è manco britannico Tom Cruise, se non sbaglio.
1: Ho capito, però Digger probabilmente sarà il suo nuovo film.
0: Digger, sì, sì, sì, è il protagonista. Infatti, e c'è anche cioè, il protagonista del film, non mi sembra incredibile che ci sia, ragazzi.
1: Il titolo doveva essere Tom Cruise incanta sul red carpet.
0: No, incanta no, però comunque
1: da solo.
0: Tom Cruise sul red carpet di Digger.
1: E ci sono anche Kate Middleton e William. E invece è tutto il contrario.
0: Stai facendo il loro lavoro? Eh?
1: No,
0: eh?
1: No,
0: vuoi
1: no,
0: diventare
1: no.
0: titolista?
1: Assolutamente. Però mettermi Tom Cruise come inserto del giornale, secondo me lo scredito un pochino.
0: Solo di venerdì comunque.
1: Solo di venerdì. Radio Bella e Monella.

0: Diodato con Fai Rumore su Radio Bella e Monella, canzone vincitrice del Festival di Sanremo.
1: Giusto.
0: 2020 apre un nuovo capitolo con le quattro chiacchiere in vostra compagnia, in nostra compagnia, in sua compagnia.
2: Quattro chiacchiere con te.
0: Esatto.
2: La nostra sigla circa.
1: Era bella, eh?
0: Sì. La nostra sigla circa.
1: Perché
0: è sempre da modificare.
1: Sì.
0: Allora, in realtà ne parlavano anche questa mattina in Buongiorno un capo.
1: Davvero?
0: Okay, allora oggi
1: non ne parleremo.
0: Noi ne parleremo però sotto un'altra versione, un po' più tra virgolette giocosa. Va bene. Oggi è il primo giorno di autunno,
1: vero,
0: ufficialmente.
1: Vero.
0: E se c'è una cosa nella quale l'essere umano è un campione, quindi stringetevi le mani da soli.
1: Bravi.
0: Ok? Sono i film mentali per qualsiasi cosa.
1: Vabbè, dipende. Dici.
0: Andrea,
1: è vero,
0: non è vero. Non è vero, siamo campioni.
1: Non è vero, è vero.
0: Ecco, voi pensate alla vostra estate. Facciamo tutti quanti un film mentale della nostra estate. Vi chiediamo al 393-7366-170 se facessimo questo film della vostra estate, quindi ognuno penserà a se stesso, che canzone useresti come colonna sonora?
1: Qualunque, quella che avete in mente, scrivetecela, che sia straniera, italiana, degli anni
0: anche,
1: del Settecento,
0: anche
1: del
0: peruviana,
1: 2020,
0: se volete, non è un
1: quello
0: problema.
1: Che volete.
0: 393-7366-170.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ernia con dedica su Belle Morella chiude la nostra prima ora insieme al 393-7366-170.
2: Se facessi il film della tua estate, che canzone useresti come colonna sonora? Ditecelo!
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: italiane da cantare.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
2: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulo autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulo, demoliamo per l'ambiente.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.